time.

like I go back. So for right now,

0: ha mixato Elio Milani.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Prima di tutto dovresti stringermi forte e farmi male.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Amore, com'era facile da dire, amore.

State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
4: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Avevo 16 anni, ero timido nei panni di un ribelle, visto alla televisione, ma la forza dell'amore

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Giorgia Meloni ha festeggiato ieri a Bari alla kermesse organizzata da Fratelli d'Italia il traguardo tagliato dal suo governo il più longevo della storia repubblicana. Ci sono stati giorni in cui mi è sembrato di nuotare nella colla, ma non ho mollato e non intendo farlo ora, ha scandito dal palco la Premier, che in oltre un'ora di intervento ha rivendicato i risultati ottenuti dall'esecutivo in 4 anni. La stabilità è la nostra prima riforma, con la nuova legge elettorale, stop ai ribaltoni e alle manovre di Palazzo, ha rilanciato la Presidente del Consiglio. Sentiamo.
2: Ed è esattamente questa la ragione per la quale proponiamo che alle prossime elezioni e in avanti i cittadini possano scegliere la coalizione, il programma, il candidato premier da proporre al capo dello Stato. Significa niente ribaltoni, significa niente governi nel palazzo dopo il voto come vorrebbe fare il PD anche stavolta, significa niente compromessi sulla pelle degli italiani.
1: Di segno opposto naturalmente il giudizio delle opposizioni. Mentre Meloni festeggia Bari, partono 2500 lettere di licenziamento destinate ai lavoratori dell'indotto ex Ilva, attacca la segretaria del PD Schlein. Da Meloni solo propaganda, l'affondo anche del leader 5 Stelle Conte.
3: Gli italiani non hanno nulla da festeggiare, perché addirittura l'inflazione è aumentata tantissimo, la spesa alimentare, le buste paga sono sempre più leggere. Questo è il governo delle tasse, questo è il governo della propaganda.
1: Ucraina, ancora pesanti raid russi nella notte mentre si muove il fronte diplomatico su iniziativa americana. Parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO, afferma il presidente Trump, che sta inviando Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev con un piano di pace. Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne, che nonostante mezz'ora di tentativi per fermarlo si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello. Le forze dell'ordine erano accorse sul posto dopo la telefonata disperata al 112 dell'ex compagna Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia. Dalla ricostruzione si apprende che l'uomo non aveva accettato la fine della loro relazione. Aveva paura di lui, ha raccontato in lacrime la mamma della vittima. Archiviata la giornata di relax, la nazionale femminile di pallavolo guidata da Velasco mette nel mirino la finale degli europei. Alle 18 a Istanbul le azzurre incrociano in semifinale la Polonia allenata dal CT italiano Stefano Lavarini. Sentiamo la capitana Anna Danesi.
4: Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa in un torneo da loro e sicuramente non è la sesta squadra, perché adesso stanno giocando una buona pallavolo, hanno dei punti secondo me che potremo affrontare con maggior decisione, altri in cui andremo un attimo a limitarle, però si tratta di semifinali, quindi sono partite un po' a sé, un campionato a sé quello che inizia questo weekend. Noi ci arriviamo pronte, come ci arrivano sicuramente anche le altre squadre, poi si tratterà anche abbastanza di dettagli.
1: Nell'altra semifinale, sempre ad Istanbul, alle 15, le padroni di casa affrontano la Serbia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
6: Radio Studio Potenza.
5: FM 96 e 100.
6: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
5: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
6: RSP Eventi.
5: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione, scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
7: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
8: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
9: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.
10: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54. Rain!

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Rinviato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, ex esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, colto da malore lo scorso 28 agosto a Cuba, dove è stato poi ricoverato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era prevista per oggi, con atterraggio a Roma nel pomeriggio di domani. Di Battista era ricoverato in gravi condizioni sull'isola caraibica, dove si era recato per realizzare alcuni reportage. A raggiungerlo per un consulto diretto sono stati due specialisti del Policlinico Gemelli. Emergono ancora dettagli sull'efferato femminicidio di Lorena Isceri, avvenuto giovedì in Toscana. Si profila la premeditazione per Federico Vella, il 36enne che non aveva accettato la fine della loro relazione e che l'ha stordita, legata all'inchiusa nel portabagagli e infine gettata dal cavalcavia sulla 1 nell'area di Barberino del Mugello. Prima di suicidarsi, gettandosi dallo stesso cavalcavia, Vella ha mandato un sms alla madre della vittima, ha parlato al telefono con sua madre, ammettendo il delitto. Sul cavalcavia ha parlato per almeno mezz'ora con gli agenti di polizia, che hanno cercato inutilmente di dissuaderlo. Gli agenti erano stati chiamati dalla stessa vittima, che era riuscita a telefonare dal portabagagli chiedendo disperatamente aiuto. Si cerca in provincia di Udine un 32enne che avrebbe aggredito e accoltellato a morte un uomo di origine marocchina che stava rincasando a Rive d'Arcano. Le indagini hanno permesso di ricostruire un possibile movente. L'omicida sarebbe un ex della sorella della vittima, una donna di 38 anni che 3 giorni prima era stata minacciata di morte dall'uomo davanti a testimoni sul luogo di lavoro. Un altro familiare aveva trovato l'auto pesantemente danneggiata. Quarta giornata dalla particolare intensità, la mostra del cinema di Venezia, che oggi vede il primo film italiano in concorso, che segna il ritorno al Lido dopo 37 anni di Nanni Moretti. Presenta Succederà questa notte con Jasmine Trinca e Louis Garrel. Fan in delirio già per i fratelli Noel e Liam Gallagher, che arrivano al red carpet per un documentario sulla reunion degli Oasis che ha portato al tour mondiale. Sotto i riflettori anche Robert Pattinson, protagonista dell'altro film in concorso, Prime Time di Lance Oppenheim, sulla storia vera di un giornalista cacciatore di pedofili. Ed è tutto, a più tardi.
2: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
3: Radio Studio Potenza.
2: FM 96 e 100.
3: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
2: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
3: RSP Eventi.
2: Il ritmo che ti segue ovunque.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian Chart.
5: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
0: State ascoltando Radio Studio Potenza.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

State ascoltando Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
1: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

0: Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Aspettando i primi faccia a faccia tra le big che impreziosiscono il sabato di campionato, la terza di Serie A mette in copertina il Como. Reduci dal successo in casa Napoli, i lariani sbancano la Marassi rosso-blu con un netto 4-1 sul Genoa e volano almeno per una notte in testa alla classifica. Sotto per la rete di Obraic, i lombardi ribaltano subito il match con i gol di Baturina, Diao e Nico Paz. Nella ripresa ancora Diao fissa il risultato sul 4-1 finale per il Genoa è la terza sconfitta consecutiva. L'analisi dei due tecnici Fabregas e De Rossi.
2: La squadra ha partito molto molto bene, abbiamo fatto un errore e dopo abbiamo continuato a crescere in la partita e abbiamo trovato quel grande gol di Martin che ci ha dato una mano a continuare a credere, no, in che si poteva fare, però una partita molto molto completa dalla nostra parte, questo sì è vero.
3: Era meglio stare 0-0 che 1-1 anche solo per un discorso mentale, ma al di là di quello si è vista una superiorità abbastanza netta, al di là degli episodi, dei gol che sono stati anche non troppo fortunati da parte nostra, ma la superiorità c'era e va riconosciuta, la superiorità in campo, quando dico in campo non dico dei giocatori, dico anche, cioè, anche dell'allenatore nei miei confronti, bisogna essere molto onesti da questo punto di vista.
1: Oggi si parte alle 15 con Fiorentina-Torino, poi complice la Champions, incroci tra le grandi. Alle 18 a San Siro l'Inter campione d'Italia riceve il Napoli, secondo lo scorso anno. Alle 20:45 incrocio del cuore per Gasperini, la sua Roma riceve l'Atalanta dell'ex laziale Sarri. Doppietta Ferrari nel primo turno di libere, Leclerc Hamilton, nel secondo Russell davanti a tutti, ma Leclerc è vicino. La Ferrari fa sognare il popolo della Rossa a Monza, dove si corre il Gran Premio d'Italia di Formula 1, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi alle 16 le qualifiche, domani la gara alle 15. Pallavolo Istanbul fa da palcoscenico alle semifinali degli europei femminili che vedono il faccia a faccia tra le quattro big del continente. Alle 15 la Turchia padrona di casa opposta alla Serbia, appuntamento alle 18 per l'Italia di Velasco, che affronta la Polonia, guidata in panchina dall'italiano Stefano Lavarini. La capitana delle azzurre, Anna Danesi.
4: Mi aspetto una bella partita, come lo sono tutte le semifinali. Abbiamo scontrato la Polonia una ventina di giorni fa e di sicuro non è la stessa squadra che incontreremo. Hanno degli opposti, perché sia il primo posto che il secondo posto sono veramente forti, quindi andremo a limitarle il più possibile. Hanno cambiato anche loro qualche giocatore nel corso della competizione, per cui qualche giocatore lo conosciamo meglio, qualcuno un po' meno, però saremo sicuramente pronti.
1: Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmine Paolini, battuta dalla romena Cilstea. Restano due italiani in corsa nello slam newyorkese. Flavio Cobolli affronta al terzo turno Block, Silvia non prima delle 18 e non prima delle 19 il match di Luciano Darderi contro Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Tu che pensi come una donna? Come una donna la felicità? E dimentichi perché è una donna? Tutto il mondo è la realtà.

che pensi come una donna. Come una donna normale. E dimentichi sotto la gonna qual è il prezzo che dovrà pagare.

che non puoi distruggere per arrivare alla felicità. Dormi pure, donne mie.

0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
3: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a L'Avana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta, in un post sui social, dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. L'intervento del Presidente del Consiglio europeo Costa ha aperto la seconda giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio, filo conduttore degli incontri, l'agenda per l'Europa. Il prossimo allargamento all'Ucraina, alla Moldavia e ai Balcani occidentali rafforzerà ulteriormente l'Unione come attore geopolitico per la pace, la sicurezza e la prosperità, ha affermato Costa, che poi ha messo in guardia. Dobbiamo raggiungere un accordo sul bilancio della UE entro fine anno. Non si possono rischiare interruzione nei finanziamenti europei nel 2028. Arrivato a Cernobbio anche il leader di Futuro Nazionale Vannacci, che interviene in un panel con Mario Monti. Serve un'Europa diversa, le prime parole del generale. Una presenza la sua che ha suscitato qualche polemica, in particolare da parte di Carlo Calenda, che in segno di protesta ha disertato il forum. Nuove tensioni nel Golfo Persico. Una petroliera iraniana è stata colpita da 4 missili americani vicino all'isola di Karg, situata a 25 km dalla costa della Repubblica Islamica, territorio cruciale per l'industria petrolifera di Teheran. Secondo media locali, sull'isola sono stati uditi diversi boati, ma non ci sarebbero morti. Proprio nei giorni scorsi, Trump aveva dichiarato che l'isola di Karg era un obiettivo, dopo aver postato un video realizzato con l'intelligenza artificiale dell'isola distrutta. Tennis, finiscono al terzo turno gli US Open di Jasmin Paolini, battuta 2-7-0 dalla rumena Cirstea. Restano 2 italiani in corsa nello slam newyorkese. Oggi terzo turno per Flavio Cobolli contro il belga Blocks e Luciano Darderi opposto all'australiano Sweeney. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30.

0: good.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
1: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Sarà difficile diventar grande.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Bentornati al nostro appuntamento quotidiano con l'almanacco in tasca. Oggi sabato 5 settembre 2026. Il santo del giorno è San Lorenzo Giustiniani, patriarca di Venezia del XV secolo. Oggi nella storia, 1885. A Fort Wayne, in Indiana, Sylvanus Bowser mette a punto la prima pompa per benzina della storia, un semplice serbatoio con un sistema di erogazione. Nessuno poteva immaginare che quell'invenzione avrebbe cambiato per sempre il modo di muoversi nel mondo, dando il via all'era dei distributori di carburante. Nati oggi, 1946, nasce Freddie Mercury, cantante, compositore e leader dei Queen, una delle rock band più grandi della storia. Con la sua voce straordinaria e la sua presenza scenica unica al mondo, ha lasciato un segno indelebile nella musica di tutto il pianeta. Se ne andò troppo presto, nel 1991, lasciando un vuoto che nessuno ha mai colmato. 1951. Nasce Michael Keaton, attore americano dalla carriera straordinaria e versatile. Primo Batman sul grande schermo nei film di Tim Burton, è poi diventato uno degli interpreti più rispettati di Hollywood. Curiosità del giorno. Lo sai che alcune popolazioni si tingono i denti di nero? Per molti popoli dell'Asia e del Pacifico, era un segno di bellezza, maturità e protezione. Il nero dei denti indicava che una persona era adulta, forte e degna di rispetto. In alcune culture serviva anche a proteggere lo smalto, perché le sostanze usate, come foglie, resine o oli, avevano effetti antibatterici naturali. Pillola di buon umore. Non è ciò che ti accade, ma come reagisci a ciò che accade, che fa la differenza. Grazie per essere stato con me anche oggi. Ci sentiamo domani con una nuova puntata dell'Almanacco in Tasca.
0: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54. Ti muovi bene
2: su quei tacchi a spillo. Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

0: Eccoci qua ragazzi, immancabili. Ciao a tutti da Marco Mari
1: e da Angela.
0: Siamo pronti per dare inizio ad un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la nostra carrellata di sei canzoni, una per ogni decennio, che ci raccontano della musica leggera italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. A te Angela.
1: E come sempre iniziamo dagli anni 60 con una canzone che ci parla dell'estate del 1964 e di un amore che sembra terminare con la fine di quel mese di vacanze. Ce la propone Little Tony e si intitola La fine di agosto.

0: lo so, verrà. La canzone è ovviamente malinconica, però ci racconta di un decennio decisamente felice, di un'Italia in pieno boom economico e con gli italiani decisamente più ruspanti ma più felici di quelli di oggi. E dagli anni 60, ragazzi, ci inoltriamo negli anni 70 con la voce di Marco.
1: Sì, andiamo, procediamo per quasi un decennio per incontrare un gruppo che era nato proprio negli anni 60, ma che ha avuto il massimo del suo fulgore sicuramente negli anni 70. Qui ci raccontano di un Voglio ridere. Immagino che i più avranno riconosciuto dalle prime note i Nomadi.

0: l'inconfondibile voce di Augusto D'Aolio e l'inconfondibile sound degli anni 70 dei Nomadi. Poi negli anni 80 e 90 hanno cambiato un po' anche loro, ma del resto la musica, come del resto il mondo, è in continuo mutamento delle mode, di tutto quello che gli gira intorno. Salutiamo i Nomadi e Voglio Ridere e proseguiamo con gli anni 80.
1: Esatto Marco, passiamo ora a un importantissimo esponente della scuola romana. Non è Francesco De Gregori, né Franco Califano o Antonello Venditti, è Claudio Baglioni con Avrai.

0: Nel 1982 Claudio Baglioni era già una celebrità da quasi una decina d'anni. Lui è sempre stato molto legato a questa canzone perché l'ha scritta con la nascita di suo figlio. E ora adesso, ragazzi, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. E adesso andiamo da Marco.
1: Abbiamo avuto finora tre voci maschili, ora ce ne attende una femminile e sarà l'unica di questo nostro appuntamento. Secondo me questa è un'artista che non ha ottenuto il successo in patria che avrebbe meritato, perché era dotata, in quanto questa canzone è un tributo a Irene Fargo, di una voce dolcissima e cristallina.

0: Purtroppo Irene Fargo non è stata valutata per il suo reale potenziale, per la sua reale arte nel nostro paese. Ha avuto invece ampi successi nella penisola iberica, in Sud America in generale. Soprattutto è stata una star in Portogallo, dove il canto tradizionale, il fado, è stato la sua stella polare. La salutiamo e l'abbiamo ritrovata con questa Come una Turandot. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000.
1: Per parlarvi di un artista che si è sempre posto orgogliosamente fuori dagli schemi, dotato di una voce molto particolare e di un'invidiabile energia. A voi Caparezza con Ti fa stare bene.

0: anche questo pezzo di Caparezza è dotato di una notevole carica e di un testo apparentemente insignificante, ma che in realtà sa comunicare molto bene. Bene ragazzi, lasciamo gli anni 2000 e andiamo ad ascoltare l'ultimo singolo di oggi.
1: I testi di Caparezza non sono mai banali. Bisogna interpretarli, però bisogna ascoltarli bene e vedete che insomma attraggono. Intanto noi stiamo per arrivare alla conclusione, andiamo con qualcosa di più tranquillo, e qualcosa di più poetico, o meglio la mettiamo in femminile perché il titolo è Poetica. Lui è Cesare Cremonini.

0: E con un Cesare Cremonini super romantico e la sua poetica abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist di 6 canzoni dagli anni 60 ai giorni nostri dell'Italia in 7 note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. È slittato il rientro in Italia da Cuba di Alessandro Di Battista, previsto per oggi pomeriggio. Da quanto si apprende, l'ex parlamentare 5 Stelle, ricoverato a La Habana dopo il grave malore accusato a fine agosto, sarebbe stato operato e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro con un volo ambulanza privato. Chiediamo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza sulla diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. La richiesta dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Diplomazia in azione per cercare di fermare il conflitto tra Russia e Ucraina. Un jet privato con a bordo gli inviati americani Kushner e Witkoff è atterrato a Mosca. Domani dovrebbero far tappa a Kiev per incontrare Zelensky. L'amministrazione USA deve tener conto del campo. La situazione non sta evolvendo a favore di Kiev, frena il vice ministro degli esteri russo. Nella notte intanto ancora pesanti bombardamenti di Mosca in Ucraina. 4 morti e 5 feriti nella città di Kamiansk. Ora la cronaca si rafforza l'ipotesi della premeditazione per il femminicidio di Lorena Isceri, rapita, picchiata e chiusa nel bagagliaio prima di essere gettata dal viadotto sulla 1 a Barberino del Mugello dall'ex Federico Vella, che poi si è suicidato. Sentiamo Daniela Ubaldi.
5: Federico, con calma, ragioniamo, Federico.
6: Nel video della bodycam di una poliziotta agli ultimi minuti di trattative con Federico Vella, il 36enne che nonostante i tentativi di dissuasione si è gettato nel vuoto dal viadotto dell'autostrada A1 che collega Firenze a Bologna. Le forze dell'ordine sono accorse lì sulle tracce di una telefonata disperata al 112, quella dell'ex compagna Lorena Isceri. L'ha attesa nel garage di casa, stordita, legata e chiusa nel portabagagli prima di imboccare la 1. La donna è riuscita a telefonare per chiedere aiuto, ma l'ex ha fermato l'auto e l'ha gettata dal cavalcavia prima che potessero fermarlo.
4: Caro Carburanti, firmato il decreto interministeriale che proroga fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise del gasolio, e anche oggi si registrano nuovi aumenti alla pompa. In un mese la benzina è salita di 5,5 centesimi al litro, 6,7 centesimi per il diesel. Calcio, col Como in vetta dopo il successo in casa del Genoa, la terza giornata di Serie A propone oggi 3 incontri. Complice la Champions League, sarà un sabato di sfide ad alta quota. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
7: Da Marassi il segnale della banda Fabregas è chiaro, condizione fisica straripante, tasso tecnico elevato, il Como c'è anche quest'anno. I lariani possono già pensare all'Ipsia, primo avversario di una Champions che ci consegna un sabato che è aperto alle 15 da Fiorentina Torino, chiama poi in causa le big. Alle 18 a San Siro si ripropone la sfida tra prima e seconda dello scorso anno. L'Inter con lo scudetto sul petto ospita il Napoli, reduce dal KO interno col Como. Alle 20:45 incrocio del cuore per Giampiero Gasperini, all'Olimpico la sua Roma, 8 gol in 2 gare senza subirne, riceve la sua ex Atalanta, guidata in panchina dall'ex laziale Sarri. Stesso orario domani per un'altra sfida che non ha bisogno di presentazioni, Juventus-Milan.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
8: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
8: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
8: Il ritmo che ti segue ovunque.
9: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
10: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
3: Chart. State ascoltando Radio Studio Potenza.
11: E come di consueto anche oggi è arrivato il momento dell'appuntamento con Time Machine. Io sono Yub DJ, ciao a tutti, come state? Oggi finale di stagione, anche se in realtà Time Machine non si è mai fermata e continuerà dritta, ma la prossima puntata sarà la prima di stagione. Infatti vi invito, andate sul mio Instagram www.instagram.com/yubdj_live, è difficile, è troppo difficile, oppure banalmente è un po' più facile, andate su Instagram e cercate yubdj, che si scrive con la Y come York, come Yankee, cercate il mio bel faccione e mi trovate sicuramente. Ho indetto proprio pochi giorni fa un sondaggio per farvi scegliere il nuovo logo della trasmissione e inserirò altre cose per cercare di rendere questa trasmissione sempre più interattiva e sempre più vicina a voi. Oggi puntatona mista, ma sempre piena di tante hit e tante canzoni da ballare dagli anni 90 fino a oggi, diciamo. Partiamo infatti con questo brano del 2026 che conoscete benissimo, andato male male a Sanremo ma alla grande con gli ascolti, Samurai J con Ossessione.

E se è vero che Samurai J ci ha accompagnato per tutta l'estate, per tutta la primavera, per tutta l'estate e chissà per quanto ancora lo ascolteremo, anche questo brano che stiamo per ascoltare adesso ci ha accompagnato per tutta l'estate. È un remake, è un rework, è un remix di una canzone storica che abbiamo ballato tanto già nel passato. Questo è Ughel con Jamal.

Abbiamo messo due brani nuovi nuovi, andiamo un po' indietro nel tempo perché la Time Machine ha questa caratteristica di farvi ascoltare brani che vengono un po' da tutte le epoche. Si può dire epoche o è troppo esagerato? Vabbè, fa lo stesso. Il brano che stiamo per ascoltare è diventato uno dei brani più famosi di questa cantante. Usa un pezzo che fa Mama Say Mama Sa, che è stato reso famoso da Michael Jackson in Wanna Be Starting Something, a sua volta derivato da Sol Macossa di Manu Dibango. La vicenda ha anche generato delle controversie legali su di chi erano i diritti di questo campione. Va bene, chi se ne frega? 2007, lei è Rihanna e la canzone si chiama Don't Stop the Music.

abbiamo ascoltato qualche settimana fa, l'ho messo in una time machine, vi è piaciuto talmente tanto che mi avete scritto, l'avete chiesto e richiesto, quindi lo andiamo a rimettere. Il brano originale è del 1979, quello che andiamo a ascoltare noi è un rework del 2021, un remix del 2021. Lui è Sergeant Slick, la canzone si chiama Gimme Gimme Gimme.

Arriva un altro brano che abbiamo ascoltato di recente e che abbiamo ascoltato tutta quest'estate e forse le 3-4 estati precedenti, sì, perché è uscito nel 2018, è a sua volta un remix di una canzone degli anni 90, ma viene ancora richiesto tantissimo durante le serate. Io l'ho usato veramente tanto tanto tanto quest'estate. 2018, lui è Il Pagante con Settimana Bianca.

Canzone in arrivo, un brano del 2013, anche questo un brano richiestissimo quest'estate a tante delle mie serate. Lui è DJ Matrix featuring Pops & Scar e Vise. La canzone si chiama Voglio tornare negli anni.

Prossima canzone è una hit indiscussa degli anni 2010. Lui è un artista che purtroppo ci ha lasciato, che ha fatto comunque dei pezzi veramente meravigliosi che ancora balliamo tantissimo. Sto parlando di Avicii, la canzone si chiama Levels. Cosa che sicuramente non sapete, penso, è che la voce gospel è campionata da Something's Got a Hold on Me di Etta James.

ascoltato in questi anni questa canzone che, pensate un po', era la prima in classifica la settimana di Ferragosto nel 1996, quindi ben 30 anni fa. Va bene, lei è Gala, la canzone è Freed from Desire.

la prossima canzone, oltre ad essere un pezzo bellissimo ed essere un brano per il quale io personalmente ero andato in fissa in un modo terrificante, non sono mai, ahimè, riuscito a ballare lo shuffle come loro meravigliosamente lo ballavano nel videoclip. Fenomeno assoluto del 2011, raggiunge il numero uno della Billboard Hot 100 e chiude l'anno in seconda posizione nella classifica americana, quindi una bomba incredibile. Loro sono gli LMFAO featuring Lauren Bennett e Gunrock con

Every day I'm shuffling. Non lo so ragazzi se a voi piace questo brano o non vi piace, a me piace veramente tantissimo, fatemi sapere cosa ne pensate. Intanto andiamo avanti con una canzone del 1999 remixata nel 2000 dagli Eiffel 65. Questi sono gli 883 con la regina del celebrità.

bene, va bene, qui mi piace vincere facile, lo sapete, ogni tanto bisogna tirar fuori qualche asso dalla manica. Uno dei brani più belli e più famosi della musica dance degli anni 90. Qui siamo nel 1994, lui è Ice MC, alla voce femminile c'è Alexia. La canzone si chiama Think About The Way.

Senti, senti cosa arriva. Andiamo un po' avanti nel tempo. Qui siamo nel 1999. La canzone è diventata particolarmente famosa nel 2000. Loro sono un duo comico che si chiama Luca e Paolo, qui con lo pseudonimo di Mimmo Amerelli. La canzone è Alla Console.

A Time Machine, questo dice la canzone, se l'ascoltate bene bene bene, no non lo so, forse me lo sono inventato, non so, ascoltatela bene e poi mi farete sapere se è vero. Andiamo avanti con un brano del 1995, questa produzione deriva da un'altra canzone del 1991 che si chiamava Babe Babe dei Joy and Joyce, che non ebbe successo, la rifece Corona, la voce è quella di Sandy Chambers, la canzone è Babe Babe.

Ragazzi, è incredibile, ma quanti pezzi stiamo mettendo oggi? Se chiudiamo la stagione così, la stagione 1 di Time Machine, come sarà la stagione 2? Non lo riesco a immaginare. Lo scopriremo la settimana prossima, credo. Allora, prossimo brano, 2003, lui è Vito Lucente, un producer italiano conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Junior Jack. La canzone bellissima si chiama

indietro di 10 anni grazie alla nostra Time Machine e andiamo a cercare un altro brano bellissimo che ha fatto la storia della musica dance degli anni 90. Lui è un cantante nato a Trinidad e cresciuto tra Europa e Stati Uniti, diventato una delle icone assolute dell'Eurodance. Si chiama Hathaway. Esce con questo brano bellissimo che è uno fra i più ballati veramente della musica dance degli anni 90, che si chiama What is Love? What is love?

canzone che c'entra poco con quello che stiamo facendo, quella che sta per arrivare, ma che è un'altra canzone che è stata richiesta tantissimo quest'estate, quindi trovo giusto metterla in questa puntata di fine stagione di Time Machine. È un brano del 2012 di un rapper e cantante portoricano che si chiama Daddy Yankee, uno dei principali artefici della diffusione mondiale del reggaeton. Questa canzone, ripeto, richiestissima e ballatissima quest'estate, ma già da tanti anni, si chiama Limbo.

prossima canzone è un brano che abbiamo messo pochissimo, forse mai, in questa stagione di Time Machine. Correggetemi, quelli che di voi ascoltano più spesso, se vi viene in mente che l'abbiamo usata fatemelo sapere, io non me lo ricordo, penso di no. È un brano del 2006, esploso a livello internazionale nel 2007, è un vero mashup ufficiale perché contiene due canzoni. Il sax viene da Calabria di Rune RK, mentre la voce di Crystal Waters, che canta in questa canzone, deriva da un brano che si chiama Destination Unknown, che ha fatto in collaborazione con Alex Gaudino. Questa canzone stessa è di Alex Gaudino e si chiama Destination Calabria.

arriva lui, sì, perché non possiamo fare una time machine, visto che stiamo facendo ormai da mesi praticamente solo anni 90 e 2000, non possiamo fare una time machine senza di lui, perché sarebbe impossibile. Lui è Gigi D'Agostino, questa canzone è del 1999, riprende un brano degli anni 80 di Nick Kershaw che si chiamava The Riddle, proprio come questa, The Riddle.

Questa è facilissima, è un brano usatissimo anche nella nostra Time Machine, è stato presentissimo. Ho usato tutte parole conissimo, è vietato, non lo so, mi sono fatto prendere dall'entusiasmo. Va bene lo stesso. 1998, Musti vs Hot and Juicy, la canzone è Horny 98.

Arriva una canzone che abbiamo ascoltato spesso nelle ultime settimane nella Time Machine, perché messa una volta me l'avete chiesta e richiesta, e la cosa mi fa piacere, perché nonostante ci siano Spotify, YouTube e tante altre formule, vuol dire che ancora qualcuno ha piacere di ascoltare le canzoni in radio. Lei è Neja, siamo nel 1998 e questa è Restless.

Andiamo avanti con un altro brano, è un brano del 1995, lo conosciamo tutti benissimo, lo abbiamo ballato tanto dal 1995 fino a ieri compreso, forse anche oggi qualcuno di voi, chi lo sa se siete andati a ballare già a quest'ora, boh, non lo so. La Busco, Be My

Arriva un altro must della musica dance anni 90. Siamo nel 1997. Loro li abbiamo citati tantissime volte in questa stagione di Time Machine e qualcosa mi fa pensare che li citeremo tantissimo anche nella prossima. Sono un gruppo danese-norvegese, simbolo del bubblegum dance pop, così definito, di acqua. Questa è Barbie Girl. Come on.

arriva un altro brano bellissimo che colpevolmente ammetto di utilizzare un po' poco, ma va bene, fa lo stesso. Siamo nel 1994, il progetto italiano Eurodance dietro questa canzone si chiama Play Haiti e il brano è The Summer Is Magic.

Mi sono dimenticato, ve lo volevo dire prima in presentazione, ma poi il tempo passa sempre veloce. Lo sapete che nei Play Haiti in questa canzone ha cantato Jenny B, cioè esattamente Giovanna Versola, che è la cantante che ha dato la voce a Corona per The Rhythm is Magic. Quindi molti DJ, molte persone al tempo rimasero un po' stordite perché non capivano se la canzone era o non era di Corona. Vabbè. Prossimo brano, 1994, è sempre Ice MC, la canzone è It's a Rainy Day.

10 anni con questa canzone che ha riempito le piste all'inizio degli anni 2000. È una cover degli Ozone rifatta in Italia da Haiduci. Successo enorme in Italia, dove raggiunse il numero 1 della classifica dance con Dragostea di

Bisogna ammettere che questo pezzo, almeno per me, io lo trovo sempre bello, forse perché lo leggo a quei momenti in cui, quando lo mettevi, la pista esplodeva, e da allora è sempre tornato ciclicamente. Ci siamo sempre potuti permettere di utilizzarlo nelle serate, in radio, dappertutto. Veramente Drago Stead in Tay ha spezzato il mercato e aperto la pista. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 2003, rilettura dance del brano di Franco Battiato tratto dall'Arca di Noè, che si chiama Voglio Vederti Danzare. Loro sono Prezioso e Marvin.

C'era una volta una ballata britannica che parlava di un tale di nome Jordi. Poi arrivò un italiano che si chiama Fabrizio D'André che la rilesse, la riscrisse e la cantò a modo suo. Quindi si inserì in questo gioco anche Gabri Ponte, che ne fece la versione che stiamo per ascoltare. Siamo nel 2002 e questa è Jordi.

E adesso arriva un altro pezzo incredibile degli anni 90. Lo abbiamo ballato tutti. Da bambini lo cantavamo, anche se non avevamo minimamente un'idea di che cosa dicesse, ma era abbastanza semplice. Uno dei pochissimi dischi Eurodance di quel periodo a parlare, a cantare in tedesco. Forse è diventato molto famoso anche per quello. Chiaramente numero uno in Germania, sebbene il progetto sia italiano, le persone dietro questa canzone siano italiane. Loro sono I Modo e la canzone si chiama Eins zwei.

l'ultima canzone di oggi. Andiamo nel 2021. Perché questa canzone? Perché è un'altra canzone che è stata richiestissima alle mie serate quest'estate. Quindi ho pensato di chiudere così la prima stagione di Time Machine. Loro sono i Good Boys. Il brano è originale nel 1959. Loro lo rifanno nel 2021. Si chiama Bongo Cha Cha Cha.

Sì, scusate, non mi ero accorto che in realtà poi il tempo è veramente finito, quindi questo brano lo abbiamo appena appena sentito, così non rischiamo che no, dai, non può non piacervi. È un brano famosissimo, l'avete ballato tanto anche voi e quest'estate sicuramente l'avete tanto richiesto e tanto ballato anche alle serate dove avete partecipato. Non so se qualcuno è venuto anche alle mie e magari lo ha chiesto proprio lì. Sulle note di Bongo Cha Cha Cha termina la prima stagione di Time Machine, che però torna la prossima settimana sempre alla stessa ora, nello stesso posto, non potete sbagliarvi, con qualche novità. Chi mi segue sui social già le ha viste, ne ha vista qualcuna e mi ha aiutato a scegliere, infatti vi chiedo, vi dico sempre, cercatemi su Facebook, su Instagram, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, così rimaniamo in contatto e mi potete aiutare a far crescere questa trasmissione e a renderla sempre un pochino più vostra. Io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto. Spero che la selezione di oggi vi sia piaciuta. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao!

0: studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandra Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nell'Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
4: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.
5: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
6: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare! Italian
0: Chart. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
7: Dagli studi dell'antico borgo San Giovanni va ora in onda lo Shadows Light, il programma che non vi abbandona mai. In studio due abitudinali e tu lo sai. A parlar di.
8: E di che cosa?
7: Di modi e di abitudini.
8: Complemento di specificazione.
7: Dobbiamo specificare.
8: Risponde alla domanda di chi, di che cosa.
7: Ti ricordi?
8: Sì, grammatica, eh?
7: Chi, allora, chi o che cosa, di chi e che cosa parliamo? Parliamo oppure, di abitudini e di frasi
8: oppure
7: che cadono in disuso, prego.
8: Come diceva il famoso cantante, per colpa di chi? Per colpa di chi? Di chi?
7: No, no, nota intro di un brano di Zucchero, ma attenzione, parliamo oggi di modi di dire che cadono in disuso perché sono cambiate le mode.
8: Oh.
7: I modi e le mode cambiano.
8: Quindi i tempi cambiano.
7: Esatto.
8: E allora le cose vanno in disuso, non si usa più dire, anche perché ci sono tante cose nuove e in questo forse, e dico soltanto forse,
7: sì,
8: la tecnologia aiuta e velocizza,
7: sì,
8: il decadere dei,
7: ecco,
8: modi
7: bravo,
8: di
7: bravo,
8: che
7: bravo,
8: c'erano
7: bravo
8: nel passato.
7: Quando una volta non ci si cercava su WhatsApp, ma si citofonava e rispondevano le madri. Chi è?
8: e tu avevi paura e non rispondevi.
7: Esatto. Ne parliamo meglio perché abbiamo tutta una puntata,
8: sì,
7: davanti.
8: Intanto, attenzione, signori, cosa c'è adesso?
7: La nostra sigla.

0: Hai capito?
1: Ed eccoci.
0: Hai capito?
1: Ed eccoci qui dopo la nostra sigla.
0: Sì.
1: Come dire, è un momento di reset, no?
0: Sì.
1: Ufficialmente si apre la puntata di Shadow Talk. Tutto quello che c'è stato prima della sigla,
0: sì,
1: noi non rispondiamo della responsabilità, no, di quanto accaduto, di quanto detto su tutto quello che c'è stato prima.
0: Ah sì? È così che funziona? Non lo so se da contratto.
1: Poi c'è la sigla, fa da reset e inizia ufficialmente la puntata di Shadow Talk.
0: Anche perché la radio parla una volta sola. Ci ascoltate
1: modo
0: voi.
1: Di dire,
0: grazie,
1: modo di dire.
0: Modo di dire. Grazie al nostro sito www.senzaradio.com. Ci ascoltate anche in varie repliche. Ma attenzione, la radio parla una volta sola. È un modo di dire legato a qualche decennio fa. Perché
1: esatto,
0: oggi invece
1: non si usa più dire.
0: Dato
1: la
0: che non ci telefoniamo più, ma chattiamo e rimane tutto scritto e registrato, si parla tante volte.
1: Anche se, cioè, tu vuoi ascoltare un programma in diretta, anche in TV per esempio, non ti perdevi quel programma, perché altrimenti quel film, quella trasmissione era persa e non potevi più recuperarla. Oggi invece
0: ma anche nella nostra
1: c'è
0: comunicazione
1: c'è tutto un flusso di streaming che ti permette di poter ascoltare ogni quanto vuoi.
0: Esatto, cosa che si ripercuote nel nostro modo di comunicare.
1: E quindi la radio parla una volta sola era un modo di dire che oggi non è, come dire, non è più
0: contemporaneo. Esatto, invece contemporanea è la nostra musica di apertura, come sempre l'angolo
1: il tuo

0: E che Tunz Tunz amici, iniziamo sempre con questa carica,
1: grande emozione, grande energia, il Tunz Tunz che ci permette comunque di vivere quelle sì, le emozioni, magari le vivi e sono sempre una volta sola le vivi, perché le emozioni non sono mai uguali, no?
0: È vero.
1: E questa è la magia della musica.
0: Meraviglioso, meraviglioso.
1: Che ti permette di vivere quell'emozione e poi magari tu riascolti la stessa canzone, vivi un'emozione simile ma che non è proprio uguale a quella che hai vissuto prima, quindi è proprio una magia.
0: Ottimo, ottimo, ottimo. Oggi che si parla sempre tra un po' di musica, quella selezionata dallo Shadows Light e il nostro dire dei senza radio, si parla di abitudini che sono cambiate e quindi verosimilmente cambiano i modi di dire. L'emozione del telefono oggi non è più paragonabile a quella del telefono fisso, che esiste ancora, specie negli uffici, qualcuno a casa ce l'ha anche il telefono fisso, ma non c'è più quel brivido. Quando ti piaceva una tipa o un tipo, che si faceva? Prima dovevi andare a beccare
1: il numero
0: dalla rubrica telefonica.
1: Numero. Quindi dovevi sapere un nome, almeno un cognome.
0: Facciamo che la lei che ti piaceva, che hai conosciuto e che non poteva darti un contatto social o un telefonino, che facevi? Dal cognome andavi nell'elenco, la rubrica telefonica.
1: Il problema è,
0: se si chiama Rossi,
1: esatto, se era un cognome comune, dovevi snocciolare tutto, per esempio Rossi o Bianchi, che sono i cognomi molto molto comuni. E ci sono 32 pagine di... C'erano, perché adesso io non vedo più un elenco telefonico, non so da quanto
0: quindi
1: tempo.
0: Fatta la secernita dei possibili numeri, cominciava la stalkerizzazione.
1: Oh, cominciava la telefonata.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Famiglia Rossi?
1: Famiglia Rossi, sì, cercavo Susanna.
0: No, ha sbagliato numero.
1: Ah, ok, non c'è nessuna Susanna.
0: Secondo tentativo, terzo tentativo, settimo tentativo. Oh. Famiglia Rossi, c'è Susanna?
1: E magari
0: sì,
1: c'era la Susanna, ma non era
0: ma
1: la Susanna
0: lei
1: in questione.
0: Ah, pure anche questo
1: poteva essere. Sono Marco. Ah, ok, te la passo. Ehi, Susanna, ciao, sono Marco. Ti ricordi, ci siamo conosciuti? Ma chi sei?
0: Descrizione.
1: Ma chi ti conosce?
0: Porta il
1: ma
0: cappello.
1: Ma io non so chi sei.
0: Gli occhiali? Il cappello com'è?
1: Era lunga, ragazzi, era lunga.
0: Sì.

0: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
1: Io sono Daisy Claire.
2: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
0: Seguiteci numerosi.
1: Buon ascolto.
3: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
4: Bella bionda, parlo con te.
3: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.
5: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
6: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: Shadows Light, eccoci qua con il Senza Radio Studio, vi teniamo compagnia e in qualche modo diciamo tentiamo di portare avanti quella che è una trasmissione, ma
1: e oggi vi parliamo di quei modi di dire, di fare, di quelle abitudini che non si usano più, eh? Abbiamo parlato poco fa del brivido caldo. Hai presente il brivido caldo dell'utilizzo del telefono fisso? Mi fa venire in mente quando ci guardavamo quei film e quelle canzoni anche neomelodiche di un tempo, sì, che parlavano di telefonate e ci dava l'appuntamento. Allora, giorno tot, alle ore tot ti chiamerò, fai fare un solo squillo e rispondi tu.
0: Ecco.
1: E proprio quando ti risponde, pronto, tu inizi. Pronto se tu non riattacca,
0: mamma mia,
1: fammo parlare con te. Cioè,
0: le canzoni, non la fare tutta per forza. Le canzoni davano una fotografia del tempo che fu.
1: Poi magari tu eri convinto di parlare con la tua amata, col tuo amato, e invece c'era dall'altro lato del telefono il papà o la mamma che si ascoltava tutta la cantilena. Pronto se tu, quando ti amo, voglio stare con te. E rispondeva, okay, poi, ma
0: c'era anche una canzone di Modugno. Piange il telefono. Tornando, perché oggi stiamo parlando di mode che cambiano perché cambiano i tempi e le tecnologie. Sì. L'utilizzo del brivido di chiamare una ragazza o un ragazzo che vi piaceva al telefono fisso con la paura prima di sbagliare numero, ma soprattutto di beccare il genitore che sentendo la tua voce dici: ma tu chi sei? Cosa vuoi da mia figlia?
1: Ti vengo a cercare, ti vengo a prendere, sei nella cabina sotto casa. A proposito di cabina,
0: ecco,
1: a proposito di cabina telefonica, ragazzi,
0: lì a sudar freddo.
1: Non
0: o a sudar caldo,
1: non c'è più la cabina telefonica.
0: Che peccato. E quindi succedeva che per iniziare una storia, altro che update, altro che WhatsApp, altro che Instagram, altro che nickname, c'era di avere coraggio, di affrontare addirittura i genitori.
1: Sangue freddo.
0: Però se ti andava bene, magari ti passavano la tipa, il tipo.
1: Sì, è vero.
0: E iniziava una timida conversazione che era
1: che
0: deviata,
1: doveva,
0: perché il padre era lì che ascoltava dall'altro telefono.
1: E quindi bisognava parlare in codice. Inoltre dovevi anche raggiungere l'intento di potervi incontrare fuori.
0: E come vi trovavate senza condividere la posizione?
1: Non era facile, no?

0: la Doslite, niente di serio. Modi di dire mode, in e disuso.
1: Mode, modi e modi di fare.
0: Esatto.
1: Ah, io ho visto qui c'è qualcosa che dice andare a ramengo.
0: Cioè?
1: Cosa vuol dire andare a ramengo? Giocare a ramino?
0: No, è un'espressione un po' antiquata che indicava un fallimento, ah. Andare in rovina. Ecco, modi okay. di dire che anche se non cambiano, diciamo, il modo di adattarsi, cadono in disuso per un discorso anche di slang, non per altro. Però sono tanti, diciamo, gli aspetti della vita che cambiano. Abbiamo parlato ovviamente delle esperienze del telefono, che oggi chiaramente il rapporto che tutti abbiamo con il telefono è ovviamente, diciamo, diverso. Ma andiamo ai modi di dire. Avete mai sentito il modo di dire avere la luna di traverso?
1: Oh, io sì, quando ero piccolino sì, ora lo sento un po' di meno, però c'è.
0: Oh.
1: Espressione che indica che cosa?
0: Quando uno si sveglia e non carbura.
1: Okay.
0: Ti sei alzato con la luna storta.
1: Quando ti sei alzato con la luna storta, con la luna di traverso, ti sei alzato col piede sbagliato.
0: Esatto.
1: Oggi chissà come si usa dire.
0: Ti sei alzato.
1: No, non ti sei alzato chill.
0: Ah, sì, no.
1: Qualcosa del genere.
0: Cambiano i modi, però poi alla fine forse i contenuti sono uguali.
1: I contenuti sono sempre quelli. Cambia il modo di dire. Che io ho capito che quando tu sei nel chill, quando stai chill, vuol dire che sei tranquillo, sei nel tuo.
0: Esatto, e quindi?
1: Quindi hai la luna
0: keep calm, take it easy.
1: Ma keep calm ormai non si usa più.
0: Keep calm già è obsoleto.
1: Ormai c'è il chill.
0: Ma la musica invece non diventa mai
1: la
0: obsoleta.
1: La musica è sempre quella e ci fa sempre stare bene. E allora stiamo nel chill.

0: E quindi siamo rimasti veramente nel chill, il beat è quello giusto all'interno dello Shadows Light, un programma fatto di musica principalmente, ma anche di alcune considerazioni scellerate dei due speaker che conducono.
1: Esattamente sì, noi siamo i Senza Radio, lui è Andrea Lombardo, io sono Angelo Franzone, siamo due scellerati che ogni tanto prendono un argomento, lo mettono in luce, ne ridono insieme delle ombre. Oggi cosa abbiamo pensato di fare? Abbiamo pensato di andare a riprendere quelli che sono un po' i modi di dire, i modi di fare che non si usano più, quindi quelli dei boomer. Sai che l'altro giorno mia figlia mi ha detto che se io dico boomer sono un boomer, perché non si usa più neanche dire boomer.
0: Ma quanto dura ormai un vocabolo?
1: Dura pochissimo, quindi il tempo che noi lo impariamo è già andato in disuso. I giovani, i giovanissimi ti dicono guarda quello che dice ancora boomer. No, io l'ho imparato oggi, boomer.
0: E quindi sei proprio un boomer al quadrato.
1: Un boomer, boomer, boomer.
0: Esatto, troppi modi di dire, sì, dettati dalla velocità della condivisione.
1: È vero.
0: C'è troppa condivisione. E invece un tempo andava tutto forse un po' più lento rapportato a oggi. Parlavamo delle cabine telefoniche, parlavamo dei gettoni, perché non solo la monetina o la scheda, c'era il gettone
1: telefonico, il gettone telefonico numerato, ed era poi dovevi andare a trovare o c'era la cabina munita di cambio, quindi c'era la macchinetta che ti cambiava i soldini, le monetine in gettoni,
0: sì,
1: o dovevi andare a trovare dentro qualche bar, dentro qualche tabaccaio, qualcuno che ti cambiasse i gettoni.
0: Sì,
1: che ti cambiasse le monete in gettoni per poter telefonare.
0: E il gettone da ricerca?
1: Questa è una cosa che viene prima della scheda telefonica, che anch'essa è caduta in disuso.
0: Ma allora, i ragazzi che ci stanno, tu ragazzo che ci stai ascoltando, tu che sei abituato lì a scrollare nella tua cilia facendo un riferimento alla puntata scorsa, cioè ci prendono per preistorici.
1: Ma sì ragazzi. Allora, a proposito di telefoni, telefonate, telefoni fissi, telefoni delle cabine telefoniche, di gettoni e di schede telefoniche che si collezionavano.
0: Beh certo, poi c'era
1: perché
0: la moda,
1: nel retro della scheda
0: ci mettevano,
1: c'erano tutte le varie
0: le
1: pubblicità
0: immagini.
1: C'erano delle immagini, delle cose, c'erano le schede in edizione limitata,
0: sì.
1: E quindi tu lì spendevi, telefonavi e collezionavi.
0: A proposito di gettoni,
1: di altri tempi, i tempi che furono.
0: A proposito di gettoni, mi vengono in mente i gettoni delle sale giochi, altro che PlayStation, Xbox.
1: È vero, c'erano le sale giochi un tempo.
0: Un tempo per i videogiochi c'era solo la sala.

0: Shadows Light.
1: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i Senza Radio.

0: avanti.
1: E quindi, amici, noi siamo ancora qui. E voi?
2: E voi siete qui con noi a cercare di capire, di ricordare insieme a noi quali sono i modi di dire, i modi di fare. Me ne viene in mente uno, no? Quando sì. Una persona ti parla di una cosa, poi tu a un certo punto lo fermi e dici: no, aspetta un attimo, riavvolgi il nastro. Per dire, ripetimi quello che mi hai detto in maniera. Ora, se tu lo dici a un ragazzetto di 10 anni, 12 anni oggi, ti guardi e dici: ma che vuol dire riavvolgi il nastro?
1: Appunto, perché sono
2: non lo sanno.
1: Modi di dire legati a un tipo di vita che si faceva in un periodo. È un po' come dire essere un pezzo da 90. Pezzo da 90, perché si dice pezzo da 90?
2: Ecco, perché
1: indica una persona sicuramente importante. È un elemento di spicco in una squadra, in un'organizzazione.
2: Artiglieria pesante il pezzo da 90, no?
1: Esatto.
2: Così. E mi ricordo, a proposito di riavvolgere il nastro,
1: ecco, che le cassette VHS.
2: Noi che abbiamo iniziato in tempi preistorici,
1: sì,
2: e le cassette che tu con la matita riavvolgevi, rimettevi
1: matita
2: nel punto esatto.
1: O
2: la penna Bic, che comunque quella è sempre rimasta uguale nei secoli, fedele, come l'arma dei carabinieri.
1: Vero.
2: No, non cambia. Beh, mettevi lì, tric, mettevi al punto giusto il nastro e il nastro partiva quando volevi tu.
1: Esatto, riavvolgi il nastro.
2: Riavvolgi le cassettine musicali, oppure il trucco per registrare sopra le cassettine musicali più e più volte.
1: Sì, quello.
2: Di mettere lo scotch nel buchetto
1: nel
2: quadrato.
1: Gente della nuova generazione, non sapete di cosa state parlando, ma magari i vostri genitori hanno a casa delle cassettine.
2: Chi lo sa, andate a guardare le cassettine, andate a cercare il buchino del retro che serve per registrare o non registrare.
1: Esatto.

0: quindi una puntata un po' nostalgica, se vogliamo. La musica poi in realtà appiana tutte le epoche, però voglio dire,
1: la musica è quella che unisce, è quella che è. Io dico sempre che la musica è il vero linguaggio universale.
0: Sì.
1: Che abbiamo in questo nostro vecchio pazzo mondo.
0: Però a proposito di cassette, poc'anzi parlavamo di nastri, sicuramente vengono in mente anche i nastri della VHS, cioè dire i film, altro che piattaforme, i film si vedevano in videocassetta.
1: VHS, ragazzi, c'erano dei negozi, sai che poi sono falliti, ma le grandi catene
0: Blockbuster,
1: dove si andava, andiamo a scegliere un film dal Blockbuster da guardare a casa, cioè,
0: ed eravamo contenti.
1: Non è più possibile
0: oggi
1: adesso,
0: oggi hai
1: non
0: tutto.
1: È pensabile una cosa del genere oggi.
0: No, assolutamente no, perché dovevi uscire, c'era anche la fisicità del,
1: certo,
0: del
1: dovevi
0: gesto.
1: Uscire, recarti al,
0: poi torni a casa, poi a casa, riportavi,
1: e poi dovevi riportare la videocassetta, perché altrimenti ti addebitavano un costo maggiore, perché
0: un po' cose, come succedeva,
1: cose che furono,
0: ma succede anche oggi in alcune biblioteche, fanno il noleggio,
1: sì, certo,
0: del libro.
1: Ancora qualcuno va a prendere i libri in biblioteca, e meno male che ci sono le persone che ancora frequentano le biblioteche.
0: Anche sulla lettura di un libro oggi c'è la diatriba, se leggere sull'ebook ultima generazione
1: o addirittura farselo leggere e ascoltare un audiolibro,
0: oppure
1: così come anche noi ci è capitato di fare,
0: abbiamo
1: prestato la nostra voce per la lettura di audiolibri, e la gente che già non ci sopporta mentre facciamo lo show di slide pensa se sente la nostra voce mentre legge un libro.
0: Però lì spezziamo una lancia, in quanto il contenuto ci è dato quando siamo in radio, invece come nello show di slide il contenuto non ci è dato,
1: e quindi lo inventiamo,
0: esce il peggio di noi,
1: lo inventiamo, ma quello che non inventiamo sono le emozioni che solo la musica ci può dare, e allora musica per noi.

0: La musica mi piace. Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
1: Salita del vuelo con destino

0: Shadows Light.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza. Accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it. Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.
3: E rieccoci tornati in onda qui Shadows Light. Adesso invece in questa quarta parte noi usciamo un pochino da quello che è il canonico Shadows Light, perché abbiamo un ospite con noi.
4: Esatto, spesso e volentieri succede quando siamo anche noi ospiti della sede dell'antico Borgo San Giovanni. A Piazza Armerina, ridente cittadina del centro Sicilia, sta per arrivare un evento atteso, devo dire, da anni, perché è anche una storia. Parliamo della Festa dell'Unità, che si terrà il 5 e il 6 settembre presso la Villa Garibaldi, appunto di Piazza Armerina, in provincia di Enna. Ci è venuta a trovare Alessandra Fasanaro, una delle organizzatrici e fautrici di questo ritorno, di questa festa.
3: Benvenuta, ciao. Alessandra, ciao.
5: Grazie Andrea, grazie Angelo, un saluto a tutti i radioascoltatori.
3: Grazie. Allora, parlaci di questa festa che avverrà, appunto, lo diciamo, il 5-6 settembre a Piazza Armerina, esatto, presso la Villa Garibaldi, che è una grande villa molto molto bella. E quindi ci sarà, insomma, questa Festa dell'Unità.
5: Sì, dopo circa 20 anni ritorna appunto a piazza la Festa dell'Unità, dove si tratteranno diversi temi, dibattiti politici, cultura e famiglia, inclusione e disabilità, una visione comunque di città diversa o migliore rispetto a quella che siamo adesso, in cui...
4: Esatto, assolutamente, anche perché poi, dicevi bene, diventa un vero e proprio dibattito a cielo aperto, anche perché abbiamo una location di tutto rispetto all'aperto qui a Piazza Armerina, ma un ritorno dopo anni di assenza.
5: Sì, dopo circa 20 anni di assenza ritorno appunto molto voluta dal circolo del PD locale questa festa, e quindi siamo pronti, siamo carichi, è quasi tutto pronto e non vediamo l'ora che arrivi il 5 e il 6 settembre.
4: Ok, allora per chi ci ascolta dalle zone geografiche, diciamo, più vicine, potete venirci a trovare. Tra l'altro ci sarà uno spazio, possiamo spoilerare, ci sarà uno spazio nostro,
3: spoileriamo.
4: Ci stiamo già lavorando ad alcune interviste per sentire un po' la gente che vive, che viene a trovare.
3: La caratteristica poi di queste feste dell'Unità è proprio quella di mettere al centro proprio le persone, no? Per cui abbiamo in qualche modo fatto delle interviste, lo possiamo dire,
4: sì.
3: Abbiamo chiesto alla gente comune alcune cose e che vedremo poi all'interno di un piccolo spazio che ci è stato dedicato, e vedremo la gente cosa pensa.
4: Esatto, una scaletta pregna. Io ho avuto il piacere durante un coffee briefing di avere, diciamo, visione di quello che si sta organizzando. Ci saranno vari momenti, riusciamo a scarrellare velocissimamente?
5: Vi do qualche assaggino, non posso spoilerare tutto. La mattina, sia del sabato che della domenica, ci sono degli spazi solamente per i bambini, quindi un laboratorio archeologico piuttosto che una mostra fotografica, laboratori manuali, eccetera. Durante il giorno ci saranno vari dibattiti con politici locali e non solo, e poi la sera tanta musica sia del sabato che della domenica, e poi un momento dove si potrà mangiare tranquillamente panini e salsiccia e bere un bel bicchiere di vino.
3: Bello. Insomma, la musica non manca mai, quindi ci sarà musica dal vivo e ovviamente quando mangi un bel panino insieme alla gente sicuramente sarà un momento conviviale molto molto apprezzato,
4: perché come dice il saggio, a stomaco pieno si ragiona
5: meglio.
4: Tra l'altro la componente musicale di intrattenimento, correggimi se sbaglio, è affidata alla Musaica, che vogliamo salutare il presidente Luigi Bartolotta suo entourage, anche lui spesso e volentieri ospite all'interno del nostro programma.
5: Sì, il sabato sera ci sarà lui.
4: Meraviglioso. Allora, appuntatevi sul vostro taccuino, sul vostro smartphone, l'appuntamento 5-6 settembre, Piazza Armerina, provincia di Enna, Villa Garibaldi, Festa dell'Unità, il ritorno, lo possiamo
5: dire. Il ritorno. Vi aspettiamo numerosi.
4: A proposito di musica, adesso noi mandiamo un brano e prepariamo un collegamento anche con un'altra persona coinvolta, diciamo, in prima persona nell'organizzazione dell'evento. Tra un po' avremo appunto in collegamento telefonico la segretaria del circo del PD, Maria Grasso, che spenderà insomma due parole anche lei per questo sentito evento, possiamo dirlo che
5: sì.
3: E allora state con noi, ascoltiamo un brano e poi sentiamo la voce di Maria Grasso. Il brano che andiamo ad ascoltare è di un caro amico dello Shadows Light, si tratta di Mr. Axel col suo nuovo singolo Cartoline dal futuro, una lettera spedita a chi non ha mai smesso di credere nelle coincidenze, alle emozioni che arrivano prima del tempo, e ci sono canzoni proprio come questa che sembrano una lettera spedita a noi stessi. E allora, Cartoline dal futuro, due persone, due mondi, due pianeti che contro ogni logica finiscono per incontrarsi. E allora Mr. Axel qui a Shadows Light con Cartoline dal futuro.

0: E dopo il momento musicale, ancora con Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, ancora con Andrea Lombardo e Angelo Franzone, che insomma sapete ormai che siamo i Senza Radio, insieme qui con noi l'ospite dal vivo Alessandra Fasanaro, una delle organizzatrici della Festa dell'Unità, il ritorno abbiamo detto, perché insomma dopo tanti anni in centro Sicilia, proprio a Piazza Armerina, ritorna la Festa dell'Unità il 5 e 6 settembre. E vi avevamo anche annunciato che cosa?
1: Che avremmo avuto in collegamento telefonico una delle ideatrici, vediamo se mi correggerà su questa definizione, la segretaria del circolo del PD, Maria Grasso.
0: Ciao Maria! Abbiamo il telefono, ciao Maria, come stai?
2: È un piacere sentirvi, bene, benissimo, tra l'altro sono reduce da una serata magnifica, ho ascoltato Stefano Massini
0: Bene.
2: Ieri sera in una serata veramente indimenticabile a Selinunte, quindi voglio dire veramente sono molto molto carica
0: Bene.
2: E l'ascolto delle parole di Stefano Massini mi ha caricata ulteriormente.
0: Fantastico. Quindi allora siamo pronti per questa Festa dell'Unità?
2: Sì, siamo pronti, siamo carichi e vorremmo veramente che questa Festa dell'Unità segnasse l'inizio di un percorso nella nostra comunità piazzese, un luogo in cui ricominciare insieme, uscendo dai social, dai Facebook, dagli Instagram e da quant'altro, per poter parlare e guardarci negli occhi e capire cosa questa comunità vuol fare insieme. Ecco, questo okay. Tant'è che il titolo è proprio questo, no? Comunità.
1: Qualche problema.
0: Abbiamo qualche
1: di collegamento,
0: piccolo problema di collegamento, perché ci diceva Maria Grasso che era in viaggio, era in auto, quindi è possibile che magari salti. Ci sei, Maria?
1: Il bello della diretta, possiamo tranquillizzare i nostri ascoltatori che comunque lei non stava guidando.
0: No, assolutamente, no, esatto. Era trasportata in auto. Beh, ma ora magari proveremo a richiamarla.
1: Allora chiediamo ad Alessandra, che conosce il numero di Maria Grasso a memoria, di non divulgarlo radiofonicamente.
3: Assolutamente,
1: ma
3: no.
1: Tutto live qui, quello che succede nella sede dell'antico Borgo San Giovanni, viene tutto, diciamo, vissuto con voi amici all'ascolto. Sempre con noi dello Shadows Light, niente di serio che avanza, proviamo a riprendere la linea. Siamo riusciti a ricontattare Maria,
0: rieccola.
2: Allora, stavo dicendo questo, che voglio dire è un inizio, questa Festa dell'Unità che non si fa a Piazza Armerina da tantissimi anni, penso più di 20 anni, non ho esattamente la data certa, ma penso più di 20 anni, è l'inizio di un percorso in cui spero che questa comunità, che la nostra comunità, segni l'inizio di un discorso, di una comunità che parla, che si confronta sui temi, non solo quelli comunali, ma anche su altri temi, perché il mondo che ci circonda, e noi non siamo in una bolla, e quindi chiaramente quello che succede a livello planetario è qualcosa che poi può entrare anche nelle nostre vite. Io penso che questa è sicuramente una realtà che dobbiamo affrontare.
1: Assolutamente sì. Io avevo in serbo una domanda, che invece in realtà sono due in una. Come mai secondo te tanti anni di assenza di questo momento, che io ero piccolino e ricordo comunque, e qual è stata la voglia o l'impulso di riproporla?
2: In questi anni il Partito Democratico a Piazza Armerina magari ha avuto altre priorità, altre difficoltà, e quindi chiaramente la Festa dell'Unità è passata in secondo piano rispetto a quelle che potevano essere le emergenze, le urgenze che in una comunità sono quotidiane. Dopodiché io a settembre sono diventata segretaria del PD e la prima cosa a cui ho pensato non è tanto facciamo la Festa dell'Unità, è facciamo qualcosa che ci possa riconnettere con le persone. Ecco, è questo la ragione per cui abbiamo scelto di cominciare con la Festa dell'Unità, che non è soltanto una festa del PD. è un luogo di confronto. Mm-hmm. Noi siamo aperti al confronto. Quindi, tra l'altro, viviamo in una piccola realtà.
1: Che ricordiamo sempre,
0: l'abbiamo superato. Eccola, okay, l'abbiamo ti avevamo perso per un attimo. E allora è bella questa cosa, no? Perché in tempi come quelli nostri, dove è difficile trovare momenti di confronto proprio dal vivo, perché oramai tutto avviene tecnologicamente, avviene tutto sui social, esatto. E invece riportare la gente a potersi confrontare, non per forza su temi che possono essere di una parte o dell'altra, ma su temi che sono in qualche modo universali, no?
2: Assolutamente sì, non ci sono temi come voglio dire il lavoro, come le migrazioni, come il lavoro che non c'è, e quindi i ragazzi, i nostri figli che vanno a lavorare all'estero, al nord Italia. Questi non sono temi né di destra né di sinistra, sono temi che vanno affrontati politicamente in maniera seria, e sia da una parte che dall'altra. E noi, nella nostra piccola, tra virgolette, piccola realtà, che è quella di Piazza Armerina, questa cosa la possiamo fare.
1: Meraviglioso. Bene. Complimenti per l'iniziativa, voglio dire anche tra virgolette il coraggio di riproporsi e scendere tra la gente e con la gente. Complimenti.
2: Invito veramente tutti e tutte a partecipare, non vi lasciate fermare davanti alla festa dell'unità. Pensate, oltrepassate quella soglia, perché ci sono persone che vogliono ascoltare.
0: Meraviglioso. E allora rinnoviamo l'appuntamento il 5 e 6 di settembre a Piazza Armerina, presso la Villa Garibaldi, appunto questa festa dell'unità, che deve essere un'unità di esseri umani, ecco, la possiamo come dire chiamare così. E quindi vi aspettiamo, ci saremo anche noi, ci sarà Maria Grasso, ci sarà la nostra Alessandra Fasanaro, che è qui in diretta con noi, e insomma
2: consiglieri comunali, ci sarà Dario, ci sarà Andrea, ci saranno tanti amici.
0: Perfetto,
2: vi aspettiamo.
1: Benissimo, grazie Maria, a presto.
2: Grazie a voi.
0: Grazie. Ciao, Maria. Alla prossima.
1: Ok, allora noi in conclusione, ancora con la presenza, la piacevole presenza di Alessandra qui con noi, siamo in chiusura anche di intervento e di puntata, e a te la parola, forse per un appello, forse anche per un ultimo invito, ecco.
3: Sì, appunto, come diceva Maria, è una festa aperta a tutti, noi siamo pronti all'ascolto di tutti, accettiamo consigli, critiche, però deve essere una festa per tutti, quindi vi aspettiamo giorno 5 e 6 settembre alla Villa Garibaldi, Piazza Armerina, provincia di Enna.
1: Meraviglioso. Possiamo sottolineare, abbiamo ancora qualche secondo, un momento tutto nostro che ci avete voluto affidare, esatto. È quello che ci sarà il 6 settembre alle 18.30, sì. Dove praticamente verrà per la prima volta proiettato quello che stiamo realizzando in questi giorni, intervistando la gente comune nel nostro comune di Piazza Armerina, e ce ne sono di cotte e di crude, lo anticipiamo.
3: Curiosa di vedere.
0: Va bene, allora grazie Alessandro. Noi ci grazie a voi. Ovviamente il 5 e 6 settembre per la festa dell'unità, mentre lo Shadow Slide ritorna la prossima settimana, stesso posto, stessa ora. Vi salutiamo, grazie Andrea Lombardo,
1: grazie Daniele Franzone,
3: grazie a voi ragazzi, Fasanaro. Un saluto a tutti
0: e ciao, grazie a Maria Grasso,
1: puntata.
0: Ciao, alla prossima.

0: Shadows Light.
1: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
3: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
4: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
3: Seguiteci numerosi.
4: Buon ascolto.
5: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
6: Bella bionda, parlo con te.
5: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. Radio Studio Potenza, contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
7: Memories of Mad Desire. Va ora in onda, let the music play.

Partiamo ragazzi, che dite? Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con la musica dance del passato è arrivato a tenervi e a tenermi compagnia, perché sì, io è vero, lo conduco, ma mi diverto pure. Quindi per me non è solamente un impegno, è anche un divertimento allo stesso tempo, perché vado a ripercorrere insieme a voi i grandi successi che mi hanno fatto compagnia quando ero un pischello. Come questo, ad esempio. Partiamo con Axel Foley, dai!

Il nostro Let the Music Play, amici, lo abbiamo aperto oggi con questo pezzo che era la colonna sonora di un famoso film, Beverly Hills, con Eddie Murphy. Tra l'altro si ballava benissimo in versione breakdance, avevo degli amici che avevano imparato a ballare la breakdance e quando la si suonava facevano dei numeri davvero non indifferenti. Andiamo con qualcosa di più classico, dai!

Lei sul finire degli anni 80 e nei primi anni 90 è stata davvero importante dal punto di vista musicale. Stiamo parlando di Belinda Carlisle, tra l'altro era una bella figliola. L'abbiamo ritrovata con la sua Heaven is a Place on Earth. Era davvero bello guardare le copertine dei suoi dischi. Proseguiamo il nostro cammino, che dite? Ma certo che proseguiamo. In questa prima parte ci occuperemo della musica commerciale degli anni 80, nella seconda ci sarà spazio per la house music, ma in apertura anche per il disco degli anni 70. Gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play, cioè la terza parte, li trascorreremo con la dance che si ballava negli ultimi 10 anni del Novecento. E ora andiamo con questo pezzone dei primi anni 80, prodotto nel nostro paese.

Si chiamano BB and the Band, li abbiamo ritrovati con la loro All Night Long. Intanto ragazzi, il tempo scorre via velocissimo, noi non possiamo far altro che rincorrerlo e andare con quella che è l'ultima canzone, almeno di questa prima parte del nostro appuntamento di Let the Music Play. In questo modo aiutiamo gli amici che sono giovani e non conoscono questo tipo di musica a capire che cosa ballavano i loro genitori e i loro nonni. Allo stesso tempo anche noi che quegli anni li abbiamo vissuti andiamo a ritrovare la musica che ci ha fatto divertire, ci ha fatto magari anche innamorare, perché all'epoca c'erano le discoteche che erano luoghi di ritrovo abituali dei pischelli. Insomma, quante ragazze e quanti ragazzi si sono innamorati magari proprio al suono di queste note, eh? Restiamo in tema di produzioni made in Italy, stiamo parlando di un'etichetta discografica lombarda, la Memory Records di Cremona, che insomma di prodotti musicali che hanno fatto il giro non soltanto del nostro paese e nemmeno dell'Europa ma anche del mondo, ne ha realizzati tanti, ne ha stampati tanti. Tanti gli artisti prodotti da questa etichetta, in questo caso abbiamo Brian Ice, ma ne potremmo segnalare tanti tanti altri. Intanto ci ascoltiamo Walking into the Night.

0: E con Talking to the Light di Brian Ice chiudiamo la prima parte di Let the Music Play.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.
3: Ripartiamo amici con il nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato, ma del passato molto passato, non trapassato, perché si balla ancora ben volentieri. La musica dance degli anni 70, 80 e 90. Adesso abbiamo ragazzi gli Earth, Wind and Fire. Sentite che classe!

Questo era l'elegantissimo ritmo di Earth, Wind and Fire. Li abbiamo ritrovati con questo suo, con questo loro motivo del 1975, intitolato Sing a Song. Ed ora, ragazzi, prima di arrivare alla house music, vi vogliamo regalare un ultimo pezzo della dance degli anni '80. Con noi ci sono i Bad Boys Blue, i veri ragazzi cattivi, che di cattivo, francamente, nella loro metrica musicale avevano ben poco. Arrivavano dalla Germania.

E con i veri ragazzi cattivi, Bad Boys Blue, dalla Germania, ragazzi, abbiamo completato il percorso all'interno della musica commerciale degli anni Ottanta. Ora ci attende l'Afro Time. Afro Time, ho detto, ma sono fuori. Ci attende la house music, ragazzi, dai che andiamo. Partiamo forte, fortissimo. Partiamo con It House. No, sono i Beat Diz. E poi neanche loro. Ho bisogno di ferie, mamma mia. È grave, è gravissimo. Cool Bass. Yeah.

love. Yeah, I want your love.

0: de mi calor. Quiero que tú aprendas de mi corazón. Yeah, I want your love. Yeah.
1: Pezzo meraviglioso, potentissimo, grintosissimo, realizzato davvero bene. Questo per Cool X Bass, il primo dei due brani dedicati alla house music. Passiamo alla seconda, dai, che andiamo a rallentare un tantino le battute per minuto.
2: Young blood, get busy one time.
1: Lui si chiama Sydney Youngblood.

E con congratulation del Sydney Youngblood, che devo tagliare per ragioni di tempo, ragazzi, abbiamo completato anche la parte centrale di Let the Music Play. Tra poco ci attende la Dance anni 90. E così, ragazzi, eccoci entrati anche quest'oggi nell'ultima parte del nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica da discoteca del Novecento, la musica discoteca che abbiamo ascoltato e ballato negli anni 90. Partiamo con Tom Jones, dai! Sex Bomb, Sex Bomb!

Ma quanto era bella quella trasmissione itinerante ma anche televisiva che portava il nome di Festival Bar, che d'estate rallegrava tutta la penisola settimana dopo settimana, ogni volta in una località turistica diversa. Ragazzi, e Tom Jones vi ha partecipato con questa Sex Bomb appena ascoltata. Ora ritorniamo indietro nel tempo, ritorniamo al 1992. Loro si chiamano London Beat.

ci regalavano della bella musica, i London Beat, molto raffinata. Bene ragazzi, proseguiamo dal 1992 al 1993. Siete all'ascolto di Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Insieme a Marco Mari, dopo gli anni 80 e gli anni 70, sono arrivati anche i 90.

Si chiamano Intermission e nel 1993 ci hanno regalato questa A Piece of My Heart. Vediamo di arrivare anche quest'oggi alla conclusione. Abbiamo la canzone che ci porterà dritti dritti al momento dei saluti. Siamo insieme ai Fabrica. Nel 1997 cantavano così. Beh, l'intro è decisamente lunga. Infatti una volta le extended version erano degne di questo nome perché duravano almeno tutte più dei 5 minuti, 5 minuti e mezzo. Loro ci hanno regalato all'epoca solo questa canzone, almeno ci ricordiamo solamente questa. Si poteva ballare, ma era decisamente melodica.

0: E con I'm Missing You di Fabrica, ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi al termine del nostro Let the Music Play. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: State ascoltando Radio Studio Potenza.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma, si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire. Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30

0: tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi nel riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

Sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50. Beh, loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione ascoltando la musica di Carlos Santana, grande canzone. Entrarono in studio e aggiunsero al loro stile musicale, che era il funk rock, anche un po' di musica sudamericana, proprio ispirate a Carlos, e venne fuori questa canzone che si chiama Who's That Lady. Ben trovato allora nel Golden.

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa è, io considero, una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

L'avevo consumato io questo disco dalle tante volte che avevo mettevo in radio. La gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone. Diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra là. Non è vero. Questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way. Era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way. Mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60. Aveva cominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo, però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito che questa canzone ha un volume altissimo, che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema a incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada. Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola, mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi, ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Phyllis Simon, due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagonista. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

Mi aspettavate la versione originale? Questo invece è un remix, non so chi l'abbia fatto, so che me lo sono trovato con allergia e l'ho messa a disposizione vostra per farvela ascoltare. Bella canzone con Junior, canzone molto importante del suo repertorio musicale, era Mama Used to Say. Ci sentiamo tra poco.

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te.
4: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

da te a volte il destino che cosa fa? Cioè io qua vado mia insaputa, è ignoranza. Scusate se mi definisco tale, ma è la verità. Era il 1977. Questa è una canzone di un grande personaggio della musica mondiale che è Norman Connors, con questo Romantic Journey, un album molto molto valido. C'era questa canzone che era quella che andava di più in assoluto, Once I'm Been There. Ma nel 1977, signori e signori, c'è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Golden Classic all'interno della trasmissione. L'ho detto all'inizio, avremmo avuto ospite una grande Liza Minnelli. E con quale canzone secondo voi? Quella che è anche nel testo, quello che dice I'm living today, I wanna be a part of it, New York, New York.

ci sono ancora, non è che faccio andare la musica così e non vi saluto e non parlo più. Come fa uno come me a non parlare? Vabbè. Ok, la grande musica di Liza Minnelli. Qualcuno avrà detto: ma cosa ha combinato oggi quello lì? No, beh, quella canzone meritava. Sicuramente non l'avevo mai messa prima, me la sono ascoltata bene in cuffia e mi è piaciuta tantissimo. Canzone che parlava di una grandissima città che non ha bisogno di presentazioni, è considerata probabilmente da tutto il mondo la più affascinante. Manhattan nel lungo e nel largo è meravigliosa. Canzone che era stata scritta apposta per il film che era uscito nel 1977 diretto da Martin Scorsese con Liza Minnelli e Robert De Niro, che non ho mai visto, ma prometto da qui ai prossimi 25 anni di poterlo fare, di guardarlo.

basta questa base musicale per farmi salutare. Va avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco De Vines. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo in un prossimo

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format L'Interviste nelle Interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Cari amici di Time Machine, benvenuti, sono Yub DJ, settimana nuova, puntata nuova della nostra Time Machine, che in queste settimane si sta facendo ballare fortissimo e tantissimo con i ritmi delle canzoni che stanno tra gli anni 90 e gli anni 2000, che tanto vi piacciono e che tanto mi state chiedendo. Come sempre vi ricordo che per entrare in contatto con me potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud, cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Oggi viaggio che spero accontenterà un po' tutti voi, perché ci sarà tanta dance, ci sarà tanta house, molta musica degli anni 90 e molta musica degli anni 2000. Faremo

Pensate che abbiamo iniziato troppo forte? Non lo so, secondo me posso ancora stupirvi, posso ancora farvi ascoltare qualcosa durante questa trasmissione che è appena iniziata, che vi faccia ballare ancora di più. Andiamo avanti con un brano che non so se l'avete mai ascoltato, spero in ogni caso che vi piacerà, spero di farvi scoprire una canzone che secondo me è un grande capolavoro. Qui andiamo nel 1992 e andiamo negli Stati Uniti con questo progetto house che si chiama Degrees of Motion, che esce con questa canzone vocal house molto gospel, molto calda, molto bella, si chiama Shine On.

Mamma mia ragazzi, cosa sta per arrivare? Arriva un brano bellissimo, sono colpevole di utilizzarlo troppo poco e non so dirvi il perché, perché mi piace moltissimo, l'ho sempre utilizzato tanto negli anni passati, l'ho sempre fatto ballare tanto in pista, mi dimentico sempre di metterlo nella time machine, oggi mi è venuto in mente. Siamo nel 1998, lei è Neja e questa si chiama Restless.

veramente un brano meraviglioso, bellissimo, mi piace tantissimo, spero che sia piaciuto, spero che piaccia anche a voi, ma andiamo avanti. Il prossimo disco è uscito nel 1994, è stato remixato così come lo ascoltiamo oggi nel 1995. Loro sono gli Everything But The Girl e la canzone si chiama Missing.

E arriva un altro brano che, ahimè, colpa mia, colpa solo mia, utilizzo poco, utilizzo veramente poco. Quando uscì io ero felicissimo di aver acquistato questo disco, lo usavo tantissimo. Era il secondo disco, il secondo singolo importante di questo gruppo, che aveva sparato una canzone famosissima che conosciamo tutti, che è famosa a livello mondiale. Uscì con questa hit, perché fu una hit nelle discoteche, che ballammo tantissimo. E io, ahimè, devo dire, mi dimentico sempre, la metto poco, sia nelle serate che nella Time Machine. Cercherò di recuperare. Siamo nel 1999, loro sono gli AFL 65 e questa si chiama Move Your Body.

state assistendo al mix radiofonico più lungo della storia. No, non lo so se è vero. Mi è venuto un po' lungo, sì, probabilmente sì. Va bene, andiamo avanti con un altro brano del 1999. Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già riconosciuto. Lui è Armand Van Helden featuring Dwayne Arden e la canzone si chiama You Don't Know Me.

va bene, amanti della musica house. Adesso proviamo a mettere un pezzo che forse nemmeno i più, come dire, addicted, i più affezionati della musica dance si ricordano. È un brano che abbiamo ballato tutti tantissimo. È del 1997. Loro sono un progetto Eurodance italiano. Si chiamano Regina e la canzone è Day by Day.

Dai, io penso che quando avete sentito il ritornello di questa canzone vi è venuta in mente. Però anche qui devo dire che sono andato a cercare qualcosa che non utilizzo di solito per farvi ascoltare qualcosa di diverso, ma che comunque sia nella vostra testa, nelle vostre orecchie. Fatemi sapere, scrivetemi, ditemi se ve la ricordate, se ve la ricordavate quando l'avete sentita. Vabbè, andiamo avanti con un brano del 1998. Mettiamo noi una versione dance un pochino più nota, che è uscita nel 1999. Loro sono i Molocco e la

bella bella bella anche questa secondo me, ma vi voglio dare un altro pezzo che negli anni 90 abbiamo ballato tantissimo e anche questo non viene suonato tantissimo né da me, ma devo dire che anche se andate ad ascoltare una serata anni 90 non è uno dei primi 30 brani che ascoltiamo, diciamo così. Siamo nel 1997, loro sono i SAS, progetto dance tedesco, e la canzone si chiama Ecuador.

molto molto molto bello, almeno secondo me. Fatemi sapere se ve lo ricordavate, Ecuador, se lo ascoltate, se vi piace questo pezzo. Ma andiamo avanti e accontentiamo anche un pochino chi vuole sentire della musica house quest'oggi. Andiamo a mettere un pezzo che utilizzo abbastanza spesso, sono diversi mesi che lo utilizzo sia dal vivo che nelle time machine. Non è che non l'avessi utilizzato nel passato, ma ultimamente mi è tornato in mente perché me l'ha proposto un'amica e lo uso abbastanza spesso. È un brano del 2002, loro sono gli Shakedown, progetto house svizzero, la canzone si chiama At Night.

questo in effetti è un mixaggio abbastanza ardito. Probabilmente se c'è qualche DJ all'ascolto sta vomitando. No dai, non lo so. È il 1999, andiamo avanti con un brano dance abbastanza spinto, lo conoscete tutti. Lui è Gigi D'Agostino e la canzone si chiama

E lasciamo uno dei simboli della musica dance degli anni 90. Io lo dico sempre ogni volta che parlo di Gigi D'Agostino, sono molto contento di vedere che è super seguito anche adesso, dopo un periodo che secondo me lo ha visto un po' meno protagonista. Lui secondo me è un grande producer e merita veramente di stare in alto nelle scene della musica dance, EDM, chiamiamola come vogliamo, perché ha veramente dato tanto e fa ancora tante produzioni veramente molto belle. Non so se c'è qualche appassionato magari del lento violento, di altre cose, va bene, comunque andate a cercare, perché Gigi fa sempre un sacco di cose interessanti. Ma noi andiamo avanti con un brano del 2004 che sono certo che abbiate almeno in quei tempi ascoltato, un brano molto molto bello che è un po' difficile da ballare perché non ha questa cassa potentissima o questo ritmo prorompente che siamo abituati ad ascoltare e ad operare quando andiamo a ballare in discoteca. Lui è Milo e la canzone si chiama Drop the Pressure.

In arrivo un altro disco che abbiamo ascoltato qualche volta durante le nostre Time Machine, che secondo me merita tantissimo. Non è mai stato un brano mainstream, ma nell'anno in cui uscì e per qualche periodo dopo fu un brano che veramente faceva volare la pista. Siamo nel 2001, questo è un progetto italo dance italiano con la voce di Reb, si chiamano SMS e la canzone si chiama La vie c'est fantastique. La vie

secondo me comunque è un disco molto molto molto molto molto bello. E io vi dico la verità, se faccio delle serate anni 2000 dove c'è un po' di gente che più o meno ha la mia età, so che posso mettere questo brano e so che li faccio scatenare, so che vi faccio scatenare. Ma andiamo avanti con un brano del 2005. Lo state già sentendo nel sottofondo musicale di questa mia introduzione, mixato insieme al brano di prima. Lui è un DJ e producer francese, uno dei nomi che ha portato l'house francese verso il pop, possiamo dire così, verso un linguaggio più pop e più internazionale. Si chiama Martin Solveig e la canzone è Everybody.

bella bella bella anche questa, ma andiamo avanti, mettiamo assolutamente un altro pezzo che avete ballato, avete cantato, lo ascoltate anche adesso. Non so se vi ricordate anche il video, magari qualcuno se lo ricorda, scrivetemi. A me piaceva molto, loro sono due icone della musica italiana, la discoteca sicuramente, ma forse uno dei due è andato anche un pochino oltre, perché è una storica voce della radiofonia italiana. Loro sono Gigi D'Agostino e Albertino, questo è il 2000 e la canzone si chiama Super Under 3.

Stop. E su One More Time dei Daft Punk anche la puntata di oggi di Time Machine è arrivata al termine. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, per aver ascoltato Time Machine e per avermi aiutato anche questa volta a comporre il viaggio giusto. Sì, perché vi ricordo che ogni viaggio che faccio viene dai vostri consigli, dai messaggi che ricevo, perché mi potete sempre scrivere su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Fra l'altro su Mixcloud, ve lo dico sempre ma ve lo ricordo, potete trovare questa e tutte le altre puntate di Time Machine per ascoltarle dove volete, quando volete, come volete, gratuitamente. Tra l'altro, se qualcuno di voi già mi segue sui social si è accorto che la Time Machine è diventata per i runner di Instagram la playlist, la compilation, la musica di riferimento per gli allenamenti della settimana. Infatti abbiamo un sacco di runner che usano la Time Machine per andare a correre e ci dicono poi se gli è piaciuta la musica e se li ha aiutati a correre più forte. Quindi se correte, provate a correre con la Time Machine, poi mi farete sapere com'è andata, se è andata meglio o peggio del solito. Detta questa cosa interessantissima, senza la quale immagino avreste avuto dei problemi a dormire questa notte, io vi saluto, vi ringrazio, noi ci sentiamo sempre qui la prossima settimana al solito posto e alla solita ora. Ciao.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web IT.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao, mi chiamo Giovanni.

0: mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così, niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
2: Sabato 5, domenica 6 settembre, a Ruoti, non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli. Musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre, il concerto di Francesco D'Aleo.
3: Bella bionda, parlo con te.
2: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta.
4: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
5: Io sono Daisy Claire.
6: Benvenuti nel nostro format, l'interviste nelle interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
4: Seguiteci numerosi.
5: Buon ascolto.
2: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza,

Ben trovati a tutti, cambio di voce, cambio di personaggio, sono Fabio e per oggi c'è un nuovo viaggio nel tempo. Vi invito a salire con me sulla macchina del tempo, sulla Time Machine di Remixland già pronta per andare a scoprire le canzoni del nuovo millennio. C'era molta apprensione, se ricordate, per il passaggio col nuovo millennio, se ricordate c'era la paura del famoso Millennium Bug, ovvero il cambio di secolo che avrebbe potuto mettere in crisi i sistemi informatici, cosa che fortunatamente non è avvenuta. E già il 1 gennaio 2000 ecco comparire le prime pubblicazioni. E anche se è impossibile risalire a quale effettivamente è stato il primo pezzo pubblicato, uno però lo dobbiamo ascoltare. Allacciate le cinture, che si parte. Nella versione House Remix ho selezionato per voi un title del cantante R&B D'Angelo, pubblicato proprio il 1 di gennaio. Buon ascolto a tutti!

una gran voce per D'Angelo, vero nome Michael Eugene Archer. Lui è stato praticamente quello che viene definito uno dei fondatori della moderna musica neo soul, quella corrente che si è sviluppata circa a metà degli anni 90 fondendo l'hip hop con quello dell'R&B. D'Angelo purtroppo ci ha lasciato nel 2025, in ottobre 2025, soli 41 anni. Ma veramente ci ha lasciato dei bei brani. Quella versione, non questa House Remix, ma la versione originale, ha rappresentato uno dei punti più alti della storia neo soul e definisce un po' anche l'inizio musicale del 2000. Come detto, ha pubblicato Il primo giorno del millennio come secondo singolo del suo album Voodoo. Il brano ha vinto i Grammy Award come migliore interpretazione vocale R&B maschile. E quello che sento in sottofondo invece fu pubblicato a fine 99, ma scalò le classifiche nel 2000 fino ad arrivare al numero 1 e posizionandosi poi alla fine quinto nella top 100 italiana. Ha fatto muovere e ballare tante persone. D'altra parte l'invito era proprio nel titolo, Move Your Body degli FL65, secondo la versione del DJ Sound.

Muovri o vadi, un brano dimenticabile che nel corso del tempo ha fatto letteralmente muovere migliaia se non milioni di corpi. Gli Eiffel 65, di cui faceva parte anche Gabry Ponte, sono la band italiana, pensate, ad essere riuscita a vendere più copie negli States con un solo album, ottenendo il triplo disco di platino e numerose altre certificazioni in tutta Europa.

anche un gruppo irlandese, quelli di Bonovox e Edge tra gli altri, ovvero gli U2, che hanno pubblicato con insolito successo un album con l'inizio del nuovo millennio, ed un singolo in particolare vede la luce il 9 ottobre 2000 e grazie al suo successo commerciale ha aiutato l'album Hold Tight You Can Leave Behind ad ottenere diversi dischi di platino. Nel remix curato dai DJ Bartes e Kubala ascoltiamo Beautiful Day.

numero uno in Italia, Regno Unito e nelle classifiche di molti altri paesi, ha trionfato ai Grammy Award 2001 in tre categorie: registrazione dell'anno, canzone dell'anno e miglior performance rock in un duo o in un gruppo. D'altra parte, gli U2 non deludono mai, qualsiasi cosa che facciano.

c'è un altro personaggio carismatico, il frontman del gruppo rock che porta in parte anche il suo nome. Con la sua band ha raggiunto le vette in classifica in Italia, ma non solo. Al terzo posto finale è nato al 100 e ancora oggi viene suonato e ballato. In realtà è nato come un pezzo rock nello stile della band, ma trasformato in dance da diversi DJ. Oggi lo ascoltiamo nel remix di Daniel Adame. Bon Jovi e la loro It's My Life.

Questo era il primo singolo, è stato dal loro settimo album in studio, Crash, nel maggio 2000. E diciamo che avete un po' da spartiacque per John e la sua band, perché la canzone ebbe il merito di introdurre i Bon Jovi a una nuova generazione di fan più giovani. Finì al 33° posto nella Hot 100 degli Stati Uniti.

0: The Daydreams. Stai ascoltando Remixland. Al microfono con voi c'è Fabio. Buon ascolto a tutti.
1: E ora un brano forse dimenticato, ma che però ha saputo ritagliarsi il suo spazio, raggiungendo la numero uno nella classifica italiana. Ecco, Anche Cosa Va a Dire il Vero fu pubblicato nel 1999, ma nonostante fosse una band statunitense, solo un anno dopo, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, è stato pubblicato. Per questo la scalata della classifica venne solo nel 2000. E oggi lo ascoltiamo nel remix del DJ Federico Ferretti. Ascoltiamo The Bad Touch dei Blondhound Gang.

di questo brano hanno fatto veramente tante versioni remix, tra cui una anche realizzata dagli FL65, che è stato incluso in diverse versioni destinate al mercato europeo. Ecco, una cosa, il titolo della canzone The Bad Touch, in italiano letteralmente Tocco Cattivo, è probabilmente un modo per riferirsi ad un approccio piuttosto pesante, piuttosto insistente nei confronti di una ragazza. E ad agosto 2000 torna anche la regina indiscussa della dance floor con un singolo nuovo, ma non solo questo, ha portato delle novità con l'album e il singolo stesso in una direzione così più sperimentale, facendo un ampio uso del vocoder in brani fortemente elettronici, appunto sperimentali, come ad esempio in Music. Oggi nel remix del DJ Jean-Luc la regina ovviamente è Madonna.

la regina della dance non si discute. Madonna, tutto quello che tocca diventa oro. Inutile dire che la lista dei remix e delle versioni sia ufficiali che non ufficiali di questo brano è veramente lunghissima, infinita. Il successo, possiamo dire, è stato planetario, arrivando numero uno in Italia, Inghilterra, USA, Spagna, Canada, Australia, Svizzera, Norvegia e Nuova Zelanda, guadagnando dischi d'oro, di platino un po' ovunque nel mondo e decretando, se mai ce ne fosse bisogno, l'ennesimo successo di Madonna. Ora torniamo in Europa, andiamo in Francia, loro sono in due, sono ritenuti uno degli esempi più significativi nell'ambito della musica elettronica, sia per quanto riguarda il volume di vendite, sia per l'enorme responso della critica. Nel 2015 Rolling Stone li ha classificati come il 12° duo musicale migliori di sempre. Quindi oggi, nella versione remix di Big Randa, One More Time, sono i Daft Punk.

interessante anche la curiosità circa la scelta del nome, che deriva da una recensione del primo lavoro del gruppo in cui militavano, i Darlin, apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, di cui sono stati definiti un gruppetto di stupidi teppisti, Daft Punk e Trash. Allora è piaciuto e se lo sono preso, ma continuate a rimanere su queste frequenze, siamo solo a metà viaggio della musica del primo anno del nuovo millennio.

0: State ascoltando Radio Studio Potenza.
1: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
2: Radio Studio Potenza.
1: FM 96 e 100.
2: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
1: Scarica l'app RSP su Android oppure visita Radio Studio Web It.
2: RSP Eventi.
1: Il ritmo che ti segue ovunque.
3: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere, maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo, tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
4: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Stai cercando il look perfetto per ogni momento della tua giornata? Da Calliope Abbigliamento trovi tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino per esprimere la tua personalità con stile, freschezza e al giusto prezzo. Dall'outfit per il weekend ai capi basic per tutti i giorni, la moda ti aspetta. Vieni a scoprire la nuova collezione. Ci trovi ad Atena Lucana in via Maglianello. Calliope Atena Lucana, il tuo stile quotidiano unico come te. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
5: E ora lanciamo il volume della nostra estate, anche estate 2026, perché 26 anni dopo, due scatenate sorelle milanesi, divenute popolari a Sanremo 97 tra nuove proposte, portano nelle nostre, nelle vostre casse, un ritmo sempre travolgente. Andiamo a ballare di nuovo questo brano, però stavolta nel remix del DJ Francesco Di Mar. Vamos a ballar con Paola e Chiara.

vamos a bailar. Energia pura nel nostro canale con Paola e Chiara, le due scoriste degli 883, brutte da Claudio Cecchetto. Loro accendono sempre il ritmo, anche se passano gli anni, ma i loro brani fanno sempre, sempre muovere. E Vamos a ballare è uscito il 7 luglio 2000, giusto in tempo per diventare il tormentone di quell'estate e schizzare al numero 1 della classifica italiana. Ma ora passiamo dalle chitarre graffianti a una melodia inconfondibile, un brano che ha lasciato il segno. È la chitarra inconfondibile di Lenny Kravitz. Quell'anno, se mai ce ne fosse stato bisogno, confermò quella che era la sua grandezza, regalandoci, nella parte originale naturalmente, questa bellissima ballata rock, senza tempo, definiamola così. Oggi nel remix del DJ Lehigh, questa è Again.

Lenny nel corso della sua carriera si ispira a diversi artisti come ad esempio John Lennon, Jimi Hendrix, Elton John e Prince, e con questo brano Again, veramente una bella ballata romantica che è ispirata ad un amore finito dello stesso Kravitz, ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia, aggiudicandosi inoltre nel 2021 il Grammy come miglior interpretazione maschile.

E dopo Lenny Kravitz, un gruppo irlandese, sono quattro fratelli, o meglio, tre sorelle e un fratello, con un pop particolare e un fascino unico. Loro sono i The Corrs, dal loro cognome, e arrivano a farti cantare a squarciagola. Oggi nella versione remix di Pier Fedeli, questa è Breathless con la voce di Andrea Corr, la più piccola, la sorella più piccola del gruppo.

Un bel brano scritto insieme al produttore nonché marito di Shania Twain, Robert Lange, è considerato uno dei brani più rappresentativi del gruppo, naturalmente oltre ad essere uno dei loro maggiori successi, è stato anche responsabile di aver fatto conoscere i Corrs in tutto il mondo. Questo brano è stato il primo e unico numero uno dei Corrs in Regno Unito, mentre in Italia arrivò terzo. E ora alzate la testa e muovete il corpo.

top of my dome. Dopo questa intro fantastica c'è il beat dei Boom Funk MC che ci riporta al ritmo degli anni 2000 con il brano che ha letteralmente lanciato questo gruppo finlandese. Il DJ Dumps 26 anni dopo ha remixato.

0: E ora alzi la mano chi è riuscito a star fermo ascoltando questo brano. Un ritmo elettronico davvero irresistibile, e con questo brano, una traccia potente, i Ben Funk MC hanno venduto in Gran Bretagna il singolo più venduto in assoluto. In Italia non solo è dato il numero uno, ma sono anche piazzati secondi nella top 100 del 2000. Pur essendo nato in realtà e pubblicato nel 1999, ma è solo col salto col nuovo millennio che ha avuto il suo giusto successo.
1: DJ Tor, stai ascoltando Remix Land. Al microfono con voi c'è Fabio.
2: Buon ascolto a tutti.
0: Le loro voci sono sempre state perfette, i ricordi della loro canzone indimenticabile, e in una delle loro canzoni più amate, questi statunitensi, conosciuti come icona pop, al tempo anche la boy band più amata su scala mondiale, ci ha lasciato veramente delle bei lavori. E una di queste, che ascoltiamo in una delle tante versioni remix, è Shape of My Heart. Chi, se non ate dei Backstreet Boys,

queste canzoni, questi singoli. Fu pubblicato a ottobre 2000 ed entrò direttamente al nono posto della Billboard Hot 100. Fu trasmessa, pensate, da 170 stazioni radio lo stesso giorno, rompendo così il record di più passaggi in radio di un brano nella sola settimana di debutto. Inutile dire che finì numero uno in Italia e in altri 6 paesi, arrivando tra l'altro nella top 5 in altri 12 paesi. Che dire, un autentico successo per Nick Carter e soci. Ma ora torniamo in Italia per un'altra scarica positiva, un classico della musica italiana, ottima così per trasformare ogni momento in una festa. Dopo il successo di 50 special, i Luna Pop di Cesare Cremonini ci riprovano con Un Giorno Migliore, oggi riproposto nella versione remix del DJ KC.

rivista Questo il giorno migliore fu pubblicato a fine novembre del vecchio millennio. Però attenzione, perché il successo l'ha avuto col passaggio dell'anno, perché 4 mesi dopo, a marzo 2000, era ancora in classifica, arrivando però al massimo al secondo posto, meritandosi il 32° posto nella top 100. E c'è una curiosità riguardo a questo brano. Un verso della canzone, quando dice "apri le tue ali e vola via con me", è stato ripreso nella canzone di Freddie Mercury da Mr. Bad Guy. Infatti, "Spread your wings and fly away with me", di significato identico, è praticamente uguale anche nelle note. Ed è per questo che Cremonini fu accusato di plagio, ma si difese dalle accuse, sostenendo di aver scritto Un giorno migliore prima del 96. Coincidenze? Bah, giudicate voi. Personalmente dubito grandemente che Freddie Mercury abbia rubato, ma neanche una canzone, ma un testo dello sconosciuto Cremonini. Ed ora, come sempre, lasciamo per ultimo quella che è la canzone regina dell'anno. Prima in tutto, nella classifica del periodo, nella top 100, lei è Anastasia, tra gli artisti di maggior successo di sempre nella storia della discografia mondiale. 8 album, 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. E nel 2000, la sua voce potente e graffiante ha dominato la scena mondiale nel primo anno del nuovo millennio. Ecco I Am Hot Love nella X Hector Remix, uno dei 19 remix ufficiali di Anastasia.

Quanta grinta! Grinta straordinaria tra le altre cose in questo pezzo, dove qui Anastasia mostra la sua forza unica. Fu pubblicato nel febbraio 2000 e ottiene un successo planetario immediato, posizionandosi al primo posto nelle classifiche di quasi tutto il mondo e facendo vincere ad Anastasia un MTV Europe Music Award come miglior artista pop e due World Music Award nelle categorie miglior artista emergente e miglior artista dell'anno con maggiori vendite nel mondo. E Anastasia, notata dalle voci più potenti e facilmente riconoscibili, nel tempo le ha permesso di collezionare in totale ben 227 dischi d'oro e platino. Veramente la natura l'ha notata di una gran voce. E con Anastasia si conclude qui il viaggio nel primo anno del nuovo millennio. Mi raccomando però, restate connessi, non cambiate frequenza. Tra 7 giorni faremo un nuovo entusiasmante viaggio nel tempo. Un viaggio che solo la musica e poche altre cose permettono di fare. Un viaggio che faremo nella musica italiana degli anni 70, quando i nostri genitori e i vostri nonni erano ragazzi. E quindi potete ascoltare, anche se in versione remix,

0: Radio DJ. Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
2: Io sono Daisy Claire.
3: Benvenuti nel nostro format, l'interviste nell'interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
1: Seguiteci numerosi.
2: Buon ascolto.
0: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
4: Stiamo per dare voce alla musica indipendente. E non solo. Ora sulla tua radio.
5: My Chanson Air.
4: Con voi Roberta Calce.
6: Eccomi, sono arrivata Roberta Calce con voi. Questa è My Chanson Air, dove i nostri protagonisti, tra un po' ve li vado a presentare. Subito la prima protagonista di oggi qui a My Chanson Air, gli artisti indipendenti e non solo. Selene, ovvero Selena Orlandi con Crazy.

Ma lo sapevate che le api hanno un cervello minuscolo ma sono capaci di distinguere e memorizzare i volti umani? Non li riconoscono esattamente come facciamo noi, però riescono a imparare dei schemi visivi complessi associandoli a una ricompensa, come una goccia di zucchero, per capirci. Quante cose non sappiamo della natura! Per questo che c'è anche la Calce My Chanson Air. E voi, artisti indipendenti, non solo, è il momento di ascoltarci Valentina Petrellese, in arte Miss White, con Bandita.

Non so se lo sapevate, ma le impronte lasciate dagli astronauti sulla Luna potrebbero rimanere lì per milioni di anni. Perché? Perché non c'è vento, pioggia o atmosfera che possano cancellarle. Quindi verranno lentamente alterate, soprattutto dall'impatto di micrometeoriti e dalle radiazioni solari. Quindi chi ci andrà dopo milioni di anni troverà ancora delle impronte degli astronauti. E la musica continua qui a My Chansonnaire con Gina Palmieri e Marcio.

0: Volete diventare protagonisti? E allora scrivete a My Chance, ovvero a direzione.artistica@mychance.it, mandateci il vostro brano con una breve biografia e chissà, magari potreste essere proprio voi i prossimi. Come ha fatto Roberta Cannone, ci ascoltiamo lei con il brano dal titolo Velo Nero.
1: Non ce la faccio più.

0: Oggi il nostro tuffo nel passato lo facciamo con Marie Claire Dubaldo e ci propone The Rhythm is Magic.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: L'appuntamento con My Chanson Air termina qui. Ci sentiamo alla prossima puntata. Da Roberta Calcio è tutto, non dimenticatevi di sorridere.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza. Contattaci per la tua pubblicità allo 0971 30 98 54.

0: accanto a chi ami. Ogni giorno in tutta Italia, Vola è la cooperativa sociale che si prende cura della tua famiglia, dall'assistenza scolastica e all'autonomia per i più giovani, al supporto domiciliare e la gestione di case di riposo per anziani e disabili. Ma non solo, portiamo la qualità a tavola con la gestione di mense scolastiche e garantiamo ambienti sicuri con servizi professionali di pulizia e sanificazione. Scegli l'esperienza e la dedizione. Scegli di volare alto, in tutta sicurezza. Vola Cooperativa Sociale. Siamo a Polla. Visita il sito volacoopsoc.it.
1: Ciao, mi chiamo Giovanni Amara. Ho un programma. Si chiama Prima di Mezzanotte. Dura circa un'ora. Dovrebbe coprire lo spazio che va dalle 23 a mezzanotte. Il che tratta mi mette in difficoltà. Mi chiedo sempre, adesso come lo spiego? Sai quando leggi quelle frasi che ti restano in mente e dici, questa cosa suona bene? Mi fa pensare, crescere. Maturare. Vabbè, crescere e maturare alla mia età sono verbi fuori mercato. Ma pensare no, perché non smettiamo mai di pensare, fino alla fine. Ecco, io faccio un programma così. Niente di pompato o pomposo. Tranquillo, ma non soporifero. Qualcosa che faccia pensare in mezzo a bella musica da ascoltare. Tutto qui. Io sono Giovanni Amara.
2: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il venerdì alle 12 su Radio Studio Web con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!
0: Sabato 5 e domenica 6 settembre a Ruoti non perdere i solenni festeggiamenti in onore di San Rocco Protettore. Oltre al ricco programma religioso, vi aspettiamo il 5 con la tappa del live tour di Radio Potenza Centrale ed RSP Spettacoli, musica, cabaret e tanto divertimento. Il 6 settembre il concerto di Francesco D'Aleo.
3: Bella bionda, parlo con te.
0: Il Comitato Festa 2026, nel ringraziare tutti, vi aspetta. State ascoltando Radio Studio Potenza.
4: Ecco a voi. Nuovi solchi. 30 minuti di novità discografiche della settimana selezionate per te. Al microfono con voi Fabio DJ. Ed ora inizia il viaggio. Viaggio.
5: Un saluto a tutti voi, puntuale l'appuntamento anche quest'oggi per le novità discografiche. Benvenuti quindi a Nuovi Solchi e bentornati su questa emittente per il vostro programma di riferimento per quanto riguarda le novità discografiche pubblicate venerdì 28 agosto. Sono Fabio e questa settimana ho selezionato per voi alcuni brani tra italiani e stranieri, tra i diversi pubblicati, pensate, più di 30 novità. Alcuni veramente interessanti e una chicca alla fine. Ma andiamo con ordine, cominciando con due voci della nuova generazione musicale che hanno deciso di incrociare le loro strade. Sono Ariete e Angelina Mango. Il loro nuovo progetto si intitola Che bella vita.
6: Quanto più

0: bisogno di te.
1: E dopo tre anni c'è il ritorno di Arianna del Ghiaccio, in arte Ariete, e questa collaborazione è stata anticipata da un video pubblicato sui social in cui le due stavano cantando insieme con la, con la cantante romana alla chitarra. E poche ore dopo è arrivata la conferma con la pubblicazione di Che bella vita, scritto a quattro mani, un brano in cui parla di crescita, giornate storte, ma anche riconoscere e custodire quelle persone che sono capaci di farti sentire bene, sentire a casa. Direi un bel ritorno. Ma c'è un altro ritorno, con un pezzo intenso e anche commovente. È stato dal suo album uscito in contemporanea al singolo, dal titolo Good Grief. Lei è statunitense di Oreca, in California, 47 anni, voce bellissima. Con Just a Kid, lei è Sara Bareilles.

come dicevo prima, un brano intenso, un brano commovente, che in realtà è una dedica profonda e un omaggio al suo migliore amico del college, si chiamava Chad Joseph, scomparso prematuramente circa 6 anni fa. Pensate che addirittura nel video ufficiale raccoglie firmati d'archivio, originali e amatoriali, che documentano la loro lunga e autentica amicizia. Direi veramente

0: Il prossimo è un brano che parla di equilibrio e ricerca di pace interiore. Loro sono un duo che insieme danno vita al progetto che si intitola Serenamente. Sono Julie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giulia e Brescia hanno scritto questo prezzo per raccontare il bisogno di staccare dal caos quotidiano. Il significato del brano ruota intorno alla ricerca di un momento di calma in mezzo a tutte quelle pressioni esterne. Brescia lui stesso ha spiegato spesso come la sua musica nasca un po' dalla necessità di trasformare le ansie in pensieri logici e lucidi. Questo singolo rappresenta esattamente una specie di valvola di sfogo. Ora parleremo di Farfalle nel prossimo brano novità firmata dai Train, una band americana fondata a San Francisco nel 1993, già vincitori di 3 Grammy Awards e che hanno una caratteristica: sanno raccontare le emozioni con grande leggerezza. Per voi, Blue Bro.

0: E nel presentare il brano, il frontman del gruppo, Pat Monahan, ha spiegato la genesi di questo titolo così un po' particolare. Lui voleva un nome legato alla California, sua terra d'origine e di svolta anche per il gruppo. E così ha cercato una specie di farfalle native della California del Nord e ha trovato la famiglia delle ninfalidi, note in inglese come Brush-Footed Butterfly. Ed il brano usa proprio l'immagine di una farfalla rara e libera come metafora di un amore impossibile da addomesticare. Racconta così la consapevolezza di dover lasciare andare chi si ama, accettando la sua natura sfuggente pur di trovare la propria serenità. Che dire, liberatorio?
1: Alza il volume. Nuovi solchi seleziona le tracce che lasciano il segno. Al microfono con voi c'è Fabio.
0: E ora un ritorno importante per una delle grandi della musica italiana, diciamo la regina del rock di casa nostra, la cui voce conserva col passare del tempo la sua ruvidità e il suo carattere, mentre la melodia cerca il sentimento senza scivolare in quella che potrebbe essere un'enfasi. Questo è in pratica il nuovo singolo per Gianna Nannini e il suo meraviglioso errore.

0: Meraviglioso errore, brano scritto da Brunori Sass insieme a Di Martino, e prima di pubblicarlo Gianna Nannini ha tenuto nel cassetto per lungo tempo questo brano. E diciamo che è una canzone nata per celebrare l'imperfezione come forma di libertà. Lei stessa spiega che nella società attuale tutti cerchino di evitare gli sbagli. Nella canzone invece questo concetto viene ribaltato e definisce gli errori come dei passaggi fondamentali per trovarsi davvero. Proprio un brano intenso.
1: Per noi è normale, le vedi anche tu, le balene volare lassù.
0: E ora un testo dal suono potente, diretto, e anche se conserva la sua consueta tensione rock tipica dell'artista, il brano però appare più laterale che necessario. È interessante soprattutto per la sua traiettoria editoriale. Dalla voce di Olivia Rodrigo, questo è il brano Serena Joy.

E a volte purtroppo capita di fare delle scelte che quando abbiamo deciso proprio di compiere il passo ci sembravano giuste, ma che però purtroppo poi alla fine ci sono un po' così ritorte contro chi ha fatto queste scelte. Questo è un po' il tema del testo di Oliva Rodrigo, che non è nient'altro che un invito a mantenere questa consapevolezza per vivere davvero in serenità. Il titolo fa proprio riferimento ad un personaggio, si chiamava Il racconto dell'ancella, in cui una donna prima sostiene un sistema oppressivo e poi ne rimane lei stessa vittima. Direi un brano più che altro consapevole. E ora entriamo nel mondo del rap italiano con Shiva, che ha inserito questo brano nel suo percorso per mostrare il lato nascosto del successo. Il titolo? Bugie.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

C'è da dire che questa canzone nasce in un momento di forte introspezione in cui Shiva si confronta, e qui diciamo, non so, mi viene da pensare che scopre l'acqua calda, con le falsità del mondo musicale, ma anche non solo di questo, in cui le persone cambiano atteggiamento quando arrivano soldi e fama. Ma va, non l'avrei mai detto questa cosa qui. Il significato centrale ruota attorno alla ricerca della verità personale, dimostrando come le bugie, però quelle degli altri, possono diventare uno stimolo per capire chi sei veramente e aiutarti a trovare la vera serenità. Un brano

E ora la chicca. Pensate che quando ho sentito dell'uscita di questo brano, ho deciso ancora prima di ascoltarlo, di già inserirlo in Nuovi Solchi. È un brano che in realtà risale al 1977, quando il cantante in questione era, come dire, era ancora un po' uno stato embrionale, proprio all'inizio, muoveva i primi passi nella musica, prima che diventasse un mito, una leggenda, ed è stato inserito nel suo album postumo con 10 tracce mai pubblicate. Il mito è Prince Roger Nelson, conosciuto più come Prince. Il brano I Am You.

0: scritta, come detto, nel 1977, anzi incisa addirittura, però messa da parte e pubblicata oggi dopo poco più di 10 anni. Infatti Prince è mancato nell'aprile del 2016 a soli 58 anni per colpa di una dose massiccia di fentanyl, un potente antidolorifico, e questo proprio è venuto agli esordi della sua avventura, ancora prima dell'uscita del suo primo album d'esordio, che si intitolava For You. Gli eredi dell'artista e la sua casa discografica hanno così deciso di attingere da quello che è uno sterminato archivio segreto per condividere questo materiale con tutti i fan, facendo un grande regalo anche a noi. E persino venerdì sera il TG5 ha dato così un servizio dedicato a Prince, dedicato a questa canzone. Veramente un personaggio immortale. E anche oggi Nuovi Solchi termina qui. Come sempre però, prima di salutarvi, vi segnalo quelle che sono le altre uscite interessanti, ad esempio la bella voce di Sissi Castrogiovanni col brano intitolato A Metà, poi quelli che sono gli immancabili che ormai escono sempre, brani dance o EDM tipo Armin Van Buuren e Benny Benassi, il bel brano nato con la collaborazione tra Bonobo e Nicole Millis, ed infine i nuovi di Alfa in coppia con Gigi D'Alessio, Bryan Adams, One Republic, Sal Da Vinci, Interpol e Alabama Snake, giusto per citarne alcuni. E per oggi è tutto, vi ringrazio, vi auguro buon proseguimento ed ascolto su questa emittente, buona settimana a tutti, naturalmente appuntamento la settimana prossima, ma non per le novità, ma per una sorta di The Best. Ciao a tutti da Fabio.
1: I 30 minuti di oggi finiscono qui, nuovi solchi continuano a girare. Cerca la tua prossima traccia preferita. Alla prossima settimana.
2: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.

0: Da oggi la musica ha una nuova energia. RSP Eventi.
1: Radio Studio Potenza.
0: FM 96 e 100.
1: DAB, Smart TV canale 244 e streaming in tutta Italia.
0: Scarica l'app RSP su Android oppure visita radiostudioeb.it.
1: RSP Eventi.
0: Il ritmo che ti segue ovunque.
2: Ciao amici, io sono Eleonora Cassandre Spago.
3: Io sono Daisy Claire.
4: Benvenuti nel nostro format, l'intervista nelle interviste. Io sono Marianna Pignatelli.
2: Seguiteci numerosi.
3: Buon ascolto.
5: Dagli scavi generali alla fibra ottica, dalle demolizioni civili e industriali ai lavori in quota e linee media e bassa tensione. TEA Impianti SRL costruisce il futuro in tutta Italia con il cuore in Campania. Oltre 100 mezzi all'avanguardia, un team di 50 professionisti qualificati e certificazione albo gestori ambientali per il trasporto rifiuti. Che tu sia un privato o una pubblica amministrazione, scegli un servizio d'eccellenza basato su tre valori: responsabilità, fiducia e sicurezza. TEA Impianti SRL. Lavoriamo oggi per il domani. Ci trovi a Sala Consilina in via Trinità 67. Telefono 0975 010422. Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Chiamaci allo 0971 30 98 54.
6: Cari amici di Time Machine, benvenuti. Sono Yub DJ. Come state? Ultima settimana d'agosto per questa Time Machine che non si è mai fermata, che vi ha accompagnati, che ci ha accompagnati per tutta l'estate con tantissima musica dance degli anni 90, degli anni 2000, con qualcosa di più nuovo. Insomma, abbiamo viaggiato tanto anche in queste giornate calde dell'estate 2026. Anche oggi il viaggio sarà abbastanza in questo periodo, perché rimaniamo sempre tra gli anni 90 e i 2000. Ci sono alcune richieste che arrivano da voi che ho ricevuto, io lo ricordo sempre. Potete cercarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando Yub DJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Potete scrivermi una richiesta, una canzone che volete ascoltare, un brano che vorreste nella Time Machine, un brano che vorreste utilizzare come ispirazione per la prossima Time Machine, e io cercherò di accontentarvi. Ma iniziamo subito con un brano del 2005 di un DJ e producer francese che usiamo tantissimo da oltre 20 anni. Lui è Bob Sinclair e questa è Love Generation.

Abbiamo scaldato abbastanza bene l'ambiente, non lo so, proviamo. Andiamo avanti con un brano del 1997. Lo avete ascoltato tanto? Secondo me è capitato anche in una delle ultime Time Machine, perché mi è capitato che me l'abbiano chiesto spesso in queste settimane di musica dal vivo, di DJ set dal vivo. Quindi vado avanti con una versione di David Morales della canzone delle Spice Girl che si chiama Spice Up Your Life.

Andiamo avanti a bomba con un brano del 2007. Lui è l'altro francese, l'amico di Bob Sinclair. La musica negli ultimi 20 anni, il grosso della musica dance commerciale la stanno facendo loro. Questo è David Guetta con Love Is Gone.

in arrivo un altro brano molto bello, molto ascoltato anche quest'estate, molto richiesto quest'estate anche da voi quando mi scrivete sui social. Questi sono gli Xtreme e la canzone si chiama Love Song.

arriva un brano che è un pochino meno utilizzato, un pochino mainstream, ma io sono certo che appena lo sentirete vi verrà in mente e direte: ah caspita, ma pensa quante volte l'ho ballato, è un po' che non lo sento. Tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 questo disco lo abbiamo consumato, io e tutti gli altri DJ sicuramente, non ditemi che non è vero perché è assolutamente vero. Questo brano è arrivato al numero 2 nel Regno Unito,

avete già capito, avete sentito con che canzone sto mixando Mucho Mambo? Secondo me qualcuno dei più attenti sì. Lui è uno dei DJ più famosi e più importanti che abbiamo in Italia. È il 1999 quando Gigi D'Agostino esce con la sua rilettura dance di The Riddle.

caro Gigi, ti devo dire che delle tue canzoni ce ne sono veramente, anzi non posso dire che ce ne sono che non mi piacciono, mi piacciono veramente tutte. Hai fatto alcuni capolavori e alcuni pezzi incredibili che ci hanno accompagnato, ci stanno accompagnando da quasi 30 anni. Vuol dire una cosa sola: sei incredibile, va bene. Andiamo avanti con un brano del 2006. Lui ha già partecipato a questa Time Machine perché è sempre Bob Sinclair. In questo brano ha utilizzato dei pezzettini, diciamo, del brano del 1990, Gonna Make You Sweat, dei CC Music Factory. La canzone si chiama Rock This Party, Everybody Dance Now.

piace, speriamo che piaccia anche a voi. Il brano è del 2006. Io penso che sia una delle canzoni più belle di questo artista. Il pezzo è arrivato addirittura al numero uno nel Regno Unito. Questo è Pat LeGrand con Put Your Hands Up for Detroit.

Ti ho visto che stai ballando in spiaggia. Ho visto anche te che stai agitandoti in macchina al suono di questa canzone bellissima di Fede Grand. Ma andiamo avanti con un altro brano che vi farà ballare alla grande, sebbene molto diverso. 1999 ha trasformato una musica house molto complicata in un successo pop internazionale. Lui è Paul Johnson e la canzone si chiama Get Down.

E arriva uno dei brani che probabilmente abbiamo suonato di più in questa stagione di Time Machine. Probabilmente lo suoneremo molto anche nella prossima, perché vi devo dire che fa sempre parte delle richieste dei più giovani, dei meno giovani, insomma fa parte delle richieste di tutti. 1999, loro sono il trio torinese il più famoso della musica dance. Si chiamano i Fat 65 e il brano è Blue.

Altra canzone famosissima e conosciutissima, quella che sta per arrivare, è un pezzo del 2007. Lui è un DJ e producer svizzero molto importante nel mondo della musica house della seconda metà degli anni 2000. Yves La Rock con

arriva un altro brano che a me piace tantissimo, che sono molto contento che mi abbiate chiesto, così mi date l'opportunità di metterlo. Anno originale 1989, questa versione del 2008, Guru Josh Project con Infinity 2008.

e questo brano ve l'ho già messo un paio di volte nelle ultime settimane, ma sono molto contento perché da quando l'ho messo, ed era un po' che non lo mettevo, molti di voi mi hanno scritto che gli piace tanto, che non se lo ricordavano e che gli fa un sacco piacere ascoltarlo. Quindi questo brano che a me piace moltissimo è del 1998, lei è Nesa con Restless.

hit delle hit, infiamma le piste ormai da tantissimi anni, per quanto la utilizziamo, per quanto la mettiamo, vi piace sempre? Il brano è del 2006 ma è diventato veramente famoso nel 2007. Lui è Alex Gaudino featuring Crystal Waters con Destination Calabria.

E arriva lei perché non può mai mancare, perché è una delle vostre richieste più costanti e a me piace accontentarvi. Andiamo nel 1996 con una delle canzoni che è diventata più famosa probabilmente a distanza di anni, perché qui sono 5-6 anni che la balliamo alla grande. Lei è Gala con Freed From Desire. My love.

Adesso vi faccio ascoltare un brano che a me piace, ma devo dire la verità, nonostante sia secondo me un brano che poteva assolutamente diventare una hit della Madonna, non è mai esploso come credo meritasse, e anch'io stesso faccio fatica a inserirlo nelle serate, perché quando lo metto vedo che vi piace, ma non vi piace abbastanza. Non lo so, ascoltatelo, poi mi dite cosa ne pensate. Qui siamo nel 2006, loro sono i Supermod con Tell Me Why.

bene, dopo questa pausa di riflessione, mi raccomando, fatemi sapere se il brano vi piace oppure no e se lo ballereste, perché ripeto, a me piace molto, ma faccio abbastanza fatica a inserirlo nelle serate, perché o siete un milione e quindi un brano un po' più morbido passa, altrimenti diventa molto complicato farvelo ballare. Ma andiamo avanti, il prossimo brano invece è ballabilissimo e ballatissimo, soprattutto quest'estate ve l'ho visto ballare tanto. 1998, lei è Miranda e la canzone si chiama Vamos a la Playa.

E adesso vi metto un altro brano che a me piace molto, di un artista, di un duo che a me piace molto, che adesso si è separato, ma devo dire che io seguo, ve l'ho già detto, sì, sicuramente seguo sia l'uno che l'altro componente del duo, che hanno preso due strade diverse, ma che comunque apprezzo per quello che stanno producendo in modo molto diverso fra di loro, va detto. Qui siamo nel 2001, loro sono Pups & Scar e la canzone si chiama Get It On.

Ci ho pensato e voglio mettervi un brano completamente diverso. Non è un brano di musica dance, ma è un brano che nelle discoteche, soprattutto in quegli anni, abbiamo usato tantissimo. Lo metto perché sono un paio di sere, io al mercoledì sera faccio una situazione 90-2000 in uno stabilimento balneare al Lido delle Nazioni in provincia di Ferrara, e è una delle richieste che ricevo più spesso e mi fa piacere farvelo ascoltare, magari piace anche voi. Siamo nel 2006, loro sono i Finlay e questa si chiama Diventerai una Star.

E non lo so se vi è piaciuta o non vi è piaciuta Diventerai una star, che secondo me è comunque un brano molto bello e sempre rappresentativo della musica di quegli anni. E a me non nego che fa sempre piacere metterlo, perché ho notato che fa scatenare i grandi e anche i meno grandi, possiamo dire così. Si vede che il brano comunque ha trovato la sua forma e la sua vita anche in mezzo ai meno grandi, ai meno vecchi, si può dire così, non so come dirlo. Comunque andiamo avanti, il prossimo brano del 1999, lui lo conoscete già, è Gigi D'Agostino, e questa è Bla.

La prossima canzone è sicuramente molto meno conosciuta, ma secondo me è bellissima e insieme a Bla Bla Bla ci sta da Dio. Siamo nel 2000, loro sono gli Unconditional e questa è Magic Fat. This is something special for you. This is something special.

Io spero veramente che vi sia piaciuta questa canzone degli Unconditional, che a me piace molto. Forse voi li conoscete un po' di più per Computer Love. Un'altra volta ve la faccio ascoltare, anche se sono convinto che la conosciate bene bene bene. Andiamo avanti con un brano del 1995. Questo è famoso a livello Italia sicuramente, perché è stato addirittura al numero uno per 10 settimane consecutive. Loro sono i Typical featuring Josh e la canzone si chiama The Color Inside.

e sta arrivando l'ultimo disco della Time Machine di oggi. Facciamo una cosa ancora diversa, andiamo nel 2010. Lui è uno dei rapper e performer più famosi degli Stati Uniti dentro la musica dance pop, diciamo così. Si chiama Pitbull, insieme a lui c'è T-Pain. La canzone si chiama Hey Baby Drop It To The Floor. Hey baby,

E sulle note di Hey Baby finisce anche la Time Machine di oggi, ultima Time Machine del mese di agosto 2026, ma torniamo a settembre, quindi non c'è nessun problema. Io come sempre vi ringrazio per avermi ascoltato, vi ringrazio anche per avermi mandato qualche suggerimento in settimana, come tutte le settimane, di qualche brano che volete ascoltare, di qualche canzone che ascoltiamo poco, che mi serve sempre per rendere la Time Machine un po' diversa, un po' speciale, un po' particolare, un po' dedicata anche a voi, che mi aiutate a rendere questa trasmissione interattiva. Io come sempre vi ricordo che potete contattarmi su Instagram, su Facebook, su TikTok e su Mixcloud cercando YubDJ, e su Mixcloud, ve lo dico sempre, potete trovare la registrazione di questa e di tutte le altre puntate di Time Machine, le potete ascoltare dove volete, come volete, quando volete e soprattutto gratuitamente. Se invece vi piace di più ascoltare Time Machine in radio, fate benissimo. Io vi aspetto sempre qui la prossima

0: Radio Studio Potenza, tutti i colori della musica.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Passano le settimane, passano i mesi, insomma ragazzi, abbiamo superato anche Ferragosto. Ciao a tutti, sono Marco Mari, nuovo appuntamento con Flipper, immancabile, con le nostre canzoni 50% italiane, 50% internazionali degli ultimi 50 anni, quindi direi che insomma più equo di così non si può essere. Intanto partiamo con una canzone che io vorrei fosse di buon auspicio per la ripresa anche del calcio italiano, visto che ci parla di un campionato del mondo che si giocò nel nostro paese nel 1990. A proporcela sono Bennato e Nannini.

Una canzone, quella propostaci in apertura da Nannini e Bennato, che ci ricorda le notti magiche d'Italia 90, che poi non è che andarono moltissimo bene. Anche adesso, anzi addirittura vanno peggio, però ci sono altre notte magiche che ci sono, che ci danno soddisfazioni. Tennis, la Formula 1 con Michi Antonelli. Ed ancora l'atletica, ed ancora il nuoto, insomma la marcia, insomma tutti quegli sport che insomma in questi ultimi anni o mesi insomma hanno visto la maglia azzurra dei nostri atleti primeggiare su quelle naturalmente di quelli che rappresentano altre nazioni. Ma adesso ragazzi noi proseguiamo, tra poco vi racconteremo dei titoli, delle notizie curiose che ci attendono quest'oggi. Un po' di musica internazionale con il Soul to Soul. Qui siamo ad inizio anni 90.

grandi, grandissimi Soul to Soul del Derek Hough ci hanno portato allo sguardo a quelli che sono gli argomenti delle nostre notizie curiose all'interno di Flipper. Quest'oggi, ragazzi, parleremo di ladri sfortunati oppure, insomma, non particolarmente brillanti, e vi racconteremo anche di un tesoro, veramente un tesoro trovato in un immobile in ristrutturazione.

Il grintosissimo Billy Idol ci ha tenuto compagnia in questi ultimi minuti con Come On Love e ci ha portato alla prima curiosità di oggi che ci arriva da Parma. Come vi ho anticipato, parliamo di ladri sfortunati, oppure disastri di ladri. Pensate che alcune notti fa un uomo 36enne si è introdotto nel giardino di una casa in un quartiere periferico di Parma, il Pedro. Peccato che non aveva fatto i conti che in quel giardino ci stavano niente proprio di meno che due pastori del Caucaso, cagnoloni massicci, roba da 60-70 kg l'uno, che praticamente lo hanno messo in fuga. L'uomo si è praticamente andato ad infilare sul tetto di una macchina per non essere raggiunto dai cani. Poi a un certo punto, non sapendo come uscirne, ha provato a scappare fuori, però i cani lo hanno azzannato, lui ne è uscito malconcio, dopodiché ha chiamato il 112 per farsi venire a salvare. Non ce l'ha fatta, perché poi le forze dell'ordine lo hanno perquisito, gli hanno trovato alcune decine di grammi di cocaina e, insomma, sì, al pronto soccorso c'è andato, ma poi è finito anche in caserma.

canzone che ci parla di una storia d'estate. Due ragazzi che si trovano, si incontrano casualmente in un luogo di villeggiatura e magari si ritrovano anche l'anno successivo. E loro erano gli Homo Sapiens, formazione che negli anni 70 ne ha realizzate diverse di canzoni, ma questa Tornerà e tornerò è sicuramente quella che gli ha dato maggiori soddisfazioni e maggior successo. Intanto ragazzi, siete all'ascolto di Flipper con Marco Mari, salutiamo gli anni 70 in Italia ed occupiamoci degli anni 70 a livello internazionale. Questo pezzo che sa tanto di trenino dell'ultimo dell'anno, eh?

Onde metropolitane, beh, le città si stanno riempiendo, ragazzi. Questa è la settimana dei grandi rientri, quindi chi non è già rientrato dopo Ferragosto, perlomeno gli giorni immediatamente dopo Ferragosto, sta rientrando in questo weekend o in quello successivo. Va bene, ragazzi, intanto noi salutiamo anche le onde metropolitane. Tra poco ci trasferiremo dall'Emilia Romagna, da Parma in Veneto, per altri due ladri che non sono riusciti a farla franca. Avevano nascosto un po' di caffè nel passeggino. Intanto arrivano le Lollipop, sì sì, proprio loro, quelle che 25 anni fa ci hanno fatto ballare con Down Down Down. Quest'estate 2026 ci propongono questo pezzo

Come detto qualche minuto fa, lasciata l'Emilia Romagna e l'Appennino, visto che Parma si trova in Appennino, siamo arrivati ora nella bassa veronese, a Cerea, dove due personaggi, lui 36 anni, lei 34, entrambi rumeni, già conosciuti alle forze dell'ordine, sono entrati con un passeggino per fare la spesa nel locale supermercato. Peccato che comunque siano stati addocchiati dai servizi di sicurezza del supermercato, che hanno notato che dentro il passeggino non c'era un bimbo, c'erano delle coperte sotto le quali loro avevano nascosti qualcosa come 40 kg di caffè. Come facessero a farci stare 40 kg di caffè in un passeggino non si sa. Comunque i due sono stati fermati, refurtiva requisita, consegnati alle forze dell'ordine.

ragazzi, questo è un grande pezzo, eh? Il DJ Funk Deluxe con I Am Still Standing ci ha fatto ballare in questi ultimi minuti di Flipper, ultimi minuti inteso non che abbiamo terminato, però insomma in questi ultimi 4 minuti e mezzo, 5 minuti, il tempo che è naturalmente dura questa canzone. Ma ora ritorniamo alla musica italiana, visto che il nostro 50% di musica è italiana e il 50% internazionale. Un bel pezzo degli anni 90, sentite un po'.

L'originale era della grandissima Ornella Vanoni. Questa invece è una riproposizione degli anni 90 della banda del brasiliano. La canzone era Ti voglio. E intanto, ragazzi, scorre il tempo, non siamo lontanissimi dai saluti, ma abbiamo ancora da regalarvi un po' di musica e sicuramente l'ultima curiosità che ci porta in Belgio e per la precisione nelle Fiandre occidentali, dove è stato trovato un vero e proprio tesoro durante i lavori di ristrutturazione di un immobile vecchio di un po' di annetti, di un po' di secoli. Intanto, ragazzi, arriva il ciccio bombo dei Take That, come Elio le storie tese chiamavano Robbie Williams negli anni 90.

ragazzi, nelle Fiandre, siamo nell'ovest delle Fiandre, dove in un paesotto, durante i lavori di ristrutturazione di un antico immobile risalente a un paio di centinaia di anni fa, sono stati trovati all'interno di un muro qualcosa come 49 lingotti d'oro più monete, numerose pepite per un totale di 9 milioni di euro. Potete immaginarvi lo stupore degli operai, dei muratori che insomma hanno alla fine trovato quest'oro che non si sapeva nemmeno ci fosse. Addirittura l'immobile era appartenuto ad una famiglia di birrai che l'hanno tenuto fino agli anni 70, dopodiché smessa i discendenti l'attività dei nonni e dei bisnonni, l'hanno ceduta ad un'organizzazione che adesso lo sta trasformando in un edificio con uffici e negozi, con uffici e negozi, appartamenti. Ora si deve cercare di capire, la polizia sta cercando di capire a chi poi dovrà appartenere questo tesoro, che non si sa nemmeno se sia frutto lecito o illecito. Comunque gli intestatari hanno 5 anni di tempo per denunciarne la proprietà. Bocca al lupo, secondo me ci sarà un bel casotto. Intanto andiamo anche con Another Day in Paradise di Mr. Phil Collins. Il titolare dell'impresa Ether ha detto che in 36 anni di onorato servizio non gli era mai capitata una roba del genere, ma ci credo.

un grande pezzo, questo Another Day in Paradise, estratto da un album di fine anni 80 meraviglioso del grande Phil Collins. E così ragazzi siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento di Flipper in compagnia di Marco Mari. Io sulle note di Sabrina Russo e Clessidra Ferma vi ringrazio tutti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima per gustarci un'altra oretta di buona musica insieme. Ciao!

raggio di sole, come un sogno da cui non vuoi svegliarti. Una cometa presa in prestito dal cielo, che ha deciso troppo presto di volare via. I tuoi passi erano versi segreti, ogni sorriso un quadro senza cornice.

0: Game over.
1: State ascoltando Radio Studio Potenza.
2: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
3: Pronti ragazzi, via! Ciao a tutti, eccomi qua, sono Marco Mari. Un nuovo appuntamento con il DJ Box è praticamente iniziato da un pochetto di secondi. 60 minuti da vivere intensamente con la musica dance degli ultimi 50 anni, come dice la mia bella voce fuori campo. A questo punto direi di non perderci in chiacchiere, anche perché anche quest'oggi abbiamo tanta musica da discoteca di tutti i tempi da regalarvi. Mettiamo belli ruvidi!

Il DJ Box di quest'oggi, amici, lo abbiamo aperto con questo pezzo tutt'altro che leggero, è Play That Funky Music, pezzone di quelli belli robusti della disco degli anni 70. Ma ora, ragazzi, proseguiamo il nostro percorso, perché decennio dopo decennio dovremo arrivare alla parte dedicata all'Afro Time di metà programma, e poi ci sarà la seconda cinquina di pezzi. Il tutto verrà completato con il disco ballato in italiano. Siamo ora nel 1983 per questa bella produzione milanese di Turati e Chieregato. Loro sono i Flex, quelli di Love Team from Flexi Bowl.

dal precedente mix degli anni 80 e per la precisione del 1983 siamo passati a qualcosa degli anni 90 e per la precisione proprio del 1990. Questi erano i superlativi 49ers, creazione del Gianfranco Bortolotti DJ. Move your feet, ragazzi. Ora passiamo agli anni 2000. Qui siamo insieme ai Room 5. Si era nel 2006. Tra poco, ragazzi, dopo il secondo pezzo degli anni 2000, ci sarà l'appuntamento con l'Afro Time di metà programma, dopodiché si passerà alla seconda parte, costituita da altre 5 canzoni e poi il disco ballato in italiano.

0: Quest'oggi a chiudere la nostra prima cinquina di pezzi dance dagli anni 70 fino quasi ai giorni nostri è stato Calvin Harris con Drinking from the Bottle.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
0: Ed ora ragazzi ci attende l'Afro Time. Dopodiché arriverà anche la seconda parte del nostro DJ Box.

Il giro di boa lo abbiamo già effettuato anche quest'oggi, ormai a nostra disposizione non abbiamo che una ventina di minuti. Nel frattempo abbiamo ospitato anche Karen Young con Hot Shot ed ora Venus, loro si chiamano Bananarama. Nel 1986 uscivano con questa bella cover di un pezzo storico.

Una canzone di quelle che sono indimenticabili perché ci ricordano un'estate degli anni 90. Lei era la bravissima, o è la bravissima, Alexia. L'abbiamo ritrovata con la sua The Summer's Magic alle sue spalle, niente proprio di meno che W, alias Roberto Zanetti, che tante canzoni dance ha realizzato sia negli anni 80 che negli anni 90. Passiamo ad un'altra artista che ci riporta agli anni 90, ma in questo caso la ritroviamo negli anni 2000. Lei si chiama Neja, ci regala questo pezzo molto particolare come ritmica. Vediamo se ve lo ricordate. Qui siamo nei primi anni 2000. Vi ricordo che siete all'ascolto di DJ Box, io sono Marco Mari. Ormai a nostra disposizione non abbiamo tantissimi minuti, ma cercheremo di sfruttarli nel miglior modo.

0: Mi dispiace tagliare questa thank you da DJ Antoine, ma abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, dunque ci attende il disco ballato in italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: Dal 1900, ma che dal 1900? Dal 2016 del DJ Antoine, eccoci tornati indietro di un po' per questo brano che ci riporta addirittura agli anni 80. Lui era un giovanissimo Raff che cinque anni dopo, il successo ottenuto con Self Control, entra a pieno titolo nella musica leggera italiana con questa sua Ti Pretendo. E su queste note, ragazzi, io, Marco Mari, ho terminato il mio tempo a disposizione. Vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi attendo alla prossima, proprio facendovi ascoltare un pezzetto di Raff con Ti Pretendo. Ciao a tutti!

0: Game over.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Potenza. Radio Studio Potenza.
2: Especial Italian Style.